0: Arrivato al lavoro dalla macchina alla radio, certo. Ha preso un po' di pioggia, mi è entrato in studio e mi fa: sta piovendo, mannaggia. E io gli faccio: stupidino, ok.
1: No, questi sono proprio
0: gli ombrelli, esistono.
1: Ho capito, ma se devo fare 2,5 metri.
0: No, tu mi hai risposto: ma nessuno mi ha detto che pioveva.
1: Perché a Vicenza non pioveva, perdonami.
0: Sciocchino.
1: Io cambio provincia, quindi mi aspetto che non piova.
0: Dovresti cambiare ottico anche.
1: Può essere,
0: è molto probabile che sia quello. Amici, 393-7366170, quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Chiara Galeazzo, basta poco su Belle Monella. Attenzione, perché vi ricordiamo una cosa importante.
1: Torniamo a giocare con Union Lido Mare. Avete segnato la parola di ieri? Perfetto, perché oggi dovete aprire l'app ufficiale di Radio Belle Monella. La seconda parola misteriosa arriverà proprio tramite notifica push tra poco.
0: Allora, vi ricordiamo che in palio ci sono fantastici weekend di due notti nel primo campeggio 5 stelle d'Italia, con soggiorni in moderne case mobili fino a 4 persone, accesso alla spiaggia, ai parchi acquatici e alle attività di animazione.
1: E se volete concedervi qualcosa in più a Union Lido, troverete anche centro benessere, spa, ristoranti e bar per una vacanza davvero completa.
0: Appuntamento a domani, la terza parola verrà svelata nelle Instagram stories ufficiali di Radio Belle Monella.
2: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Bella e Monella. Andiamo avanti con il nostro discorso al 393-7366-170, ovvero vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: Allora, ci scrive Fabio, questa è veramente una storia interessante, perché a quanto pare tanti anni fa aveva scovato in un mercatino la prima edizione del libro The Incredible Tide, si dice così, credo.
0: Okay. Ok.
1: Libro dal quale hanno tratto poi l'anime Conan.
0: Ok.
1: Ok.
0: E poi è arrivata
1: il ragazzo del futuro Conan.
0: Esatto, sì,
1: quello,
0: poi è arrivata Serena Brancale con anima e core.
1: Non c'entra assolutamente.
0: Ah, non è quello.
1: Non c'entra,
0: okay,
1: assolutamente.
0: Scusate.
1: Quello. Comunque, lo aveva prestato ad un amico, il quale a sua volta lo ha prestato.
0: E non va bene. Non cioè, sei amico.
1: Se descrivo questa persona, dopo parte io. No,
0: no,
1: non si
0: esatto.
1: Dicono parole, quindi lascio stare, va bene. Comunque, l'ho riempito di insolenze, dice lui, ma del libro più nessuna traccia. Libro introvabile. Ancora oggi mi mangio le mani, da allora non presto più niente. Ciao Fabio.
0: Non ti si può dar torto, Fabio.
1: Hai eliminato questa persona dalla tua vita?
0: Dalla vita.
1: Vabbè, dai, l'hai scusato, dai, diciamo.
0: Non l'ha scusato.
1: Ma sì, a un certo
0: non
1: punto
0: l'ha scusato.
1: Questo libro vale 42 milioni probabilmente adesso, però l'hai scusato.
0: Intanto,
1: dai,
0: questo è il suo ex amico e tutte le volte che lo incontra per strada cambia strada, perché se no a Fabio gli girano ancora le scatole,
1: sì,
0: per questa cosa.

0: Starter Pack su Radio Bella e Manella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Però ve lo domandiamo ancora, qual è la cosa che avete prestato ma che non vi è proprio mai tornata? 393-7366170, piccola pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Manella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Fred De Palma, Rose Villain con
1: Santiago Salento Guys Romano, la ex della ex.
0: E Moreno e Danti con Cosa succede?
1: Scusami, cos'era? Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora amici, apriamo l'ultima mezz'ora insieme. Ciao, siamo Andrea e Alvise qui con voi fino alle ore 18. Stiamo parlando di quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
0: Sentiamo lei.
1: Dighe.
3: Pronto? Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
3: Io tanti anni fa ho prestato il primo libro, la Divina Commedia, l'Inferno. Poi c'è il Purgatorio e il Paradiso. Purtroppo non mi è più tornato indietro e addirittura la ragazza a cui l'avevo prestato lo ha perso. Aia. Lì c'era tutta la mia vita, tutti i miei appunti, tutte le mie cose, perché io la adoravo, la Divina Commedia. Da allora ho difficoltà a prestare i libri.
1: Non si beh, vorrei anche ben vedere.
0: Non si fa!
4: Andiamo a bruciarli!
1: No, no, no, no, no, no.
0: C'ha ragione il professor Barbero,
1: no, non c'ha ragione il professor Barbero.
0: Puoi rubare la Divina Commedia.
1: Ho capito, ma non puoi neanche bruciargli la casa, perché magari la Divina Commedia è dentro casa.
0: Non
1: ancora.
0: Lo so, questa cosa è opinabile. Devi capire, vediamo.
1: Non lo so, io comunque dissento in questo caso con il professor Barbero, che salutiamo e al quale vogliamo tanto,
0: professore,
1: tanto bene. Amici,
0: aspettiamo.
1: 393-7366-170, gli ultimi minuti per raccontarci quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Claudio Baglioni, dagli il via su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento, ovvero quella cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
1: E allora noi diamo il via ai vostri messaggi, no? Come dice il buon Claudio. Comunque leggiamo lui, dice: ciao Radio Bella e Monella.
0: Apriamo il televoto.
1: Ma non è vero, non abbiamo nessun televoto aperto. Comunque, ciao Radio Bella e Monella, io ho prestato il mio numero di telefono a una ragazza.
0: No.
1: Eh sì. Poi non mi ha chiamato nemmeno e ora non presto più i numeri alle ragazze.
0: Bravo.
1: Solo se mi chiedono il numero. Giovanni dal Gargano.
0: No, effettivamente c'ha ragione, quando tu presti un numero di telefono e magari però gli è tornato indietro, capito?
1: Non si fa questa quindi cosa qua, guardalo Giovanni dal Gargano, insomma.
0: In effetti io gli darei probabilmente,
1: ma a meno richiamarlo, scusami, ti ha dato un numero di telefono, ma io andate a bermi una birra
0: anche solo per dire grazie,
1: anche per dire grazie, ma no, grazie magari, ma non importa, l'importante è richiamare, no?
0: Assolutamente.
1: Educazione.
0: 393 7366 170, ultimissimi secondi per raccontarcelo, la cosa che avete prestato ma non vi è mai più tornata indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Voglio tornare negli anni 90 su Belle Monella. Noi abbiamo concluso, quindi se volete tornare negli anni 90 potete tornarci.
1: Ma anche oggi abbiamo finito così.
0: Tu no, tu hai ancora un'ora qui davanti a te.
1: Cos'è questa cosa che tu vai via prima?
0: Io arrivo prima e tu vai via dopo.
1: Parlerò con i piani alti.
0: Bene, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Buona serata a tutti,
1: poco.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: ricercatore di Città della Speranza, di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Beviti Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, apre la terza ed ultima ora della nostra pausa pranzo, dove si parla di concerti in questo momento.
1: Esatto, parliamo di concerti, di eventi musicali bellissimi, se avete in programma qualcosa in particolare al 393-7366-170. Prima ho citato dei ragazzi, delle ragazze che sono stati sopra lo scivolo a Lignano a guardare il concerto di Cesare Cremonini. Anche lei, Marina, che salutiamo, ha visto un po' di gente guardare il mega concerto però di Ultimo a Lignano. Tu sei un grande fan di Ultimo?
2: Beh, è stato forse uno dei pochi concerti a cui sono andato in vita mia quindi sì, dai, mi è rimasto nel cuore. C'è chi dice: io il 6 a Ferrara vado a vedere Vasco, il 12 luglio Max Pezzali a San Siro. Beh, tanta roba.
1: Max Pezzali a San Siro, penso che tu ti possa divertire davvero davvero tanto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elettra Lamborghini con Voilà, ma adesso si canta per la canzone che fa.
1: 393-7366-170. Hai fatto la rima.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: immaginato di essere ai Caraibi a bere champagne,
1: mangiando fragole e ballando questa canzone bellissima di Gaia con Bossa Nostra. Al momento è la mia canzone,
0: la tua,
1: la canzone,
0: cioè
1: estiva.
0: Tu l'hai scritta tu?
1: No, magari.
0: Ah, okay.
1: Però è la mia canzone dell'estate.
0: Prefe, la tua,
1: sì,
0: canzone,
1: sì, sì,
0: prefe del
1: è
0: momento.
1: Proprio questa.
0: Vabbè, andiamo a sentire invece la canzone scelta per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Milo. Vorrei ascoltare Se solo tu di Neck e Laura Pausini, quella che fa.

0: mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakesh con È finita la pace. Finisce anche un'altra mezz'ora qui su Radio Belle Monella, però non è l'ultima perché siamo insieme fino alle ore 15.
3: Esatto, vi ricordo che questo pomeriggio, per tutti quelli che hanno scaricato l'app di Belle Monella, uscirà la parola, la seconda parola per vincere le due notti a Union Lido al camping. Quindi scaricate l'app e state lì pronti a vedere qual è la parola.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola di Max Morgani, abbiamo ascoltato Rosanna Fratello con Settamo Tamo, Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.
2: C'era anche Mango con La Rondine, la pillolina degli anni di Max Morgani.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
2: Si gioca anche quest'oggi. No, no, in realtà non si gioca, c'è stato un primpro qua. Però vi ricordiamo una cosa super importante, perché domenica
1: 31 maggio
2: arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo,
1: in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Siamo a Curtarolo, Padova, agli impianti sportivi di via Kennedy.
2: Io lo ricordo, sarà dalle ore 8, ci sarà il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e M-Beat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Dalle ore 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile dei nostri amici, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
3: Radio Bella e Monella.

0: sono là.
1: I Bundabash con Manifesto. Noi vi abbiamo ricordato il nostro evento che si terrà tra qualche giorno, però un sacco di eventi al giorno d'oggi per quanto riguarda corse, maratone, comunque sport e tutta attività fisica che fa star bene la gente.
2: Stanno funzionando parecchio, poi è un momento anche di aggregazione, no? Perché ci sono anche quelli che non fanno sport, però hanno l'amico che gli dice:
1: Dai, vieni
2: a fare una corsa, vieni a fare una camminata, vieni un po' a divertirti con noi.
1: Vabbè, è sempre stato così. Il più grande metodo di pubblicità e sponsorizzazione di un evento è il passaparola.
2: Passaparola funziona sempre anche nell'era delle tecnologie. Noi invece andiamo avanti con la musica, ci sono i Comacose con Cuoricini. Radio Bella e Monella.

0: che è arrivato negli studi della nostra radio e ha detto che questa canzone non gli piace. Ma come?
1: No, ha usato altri termini che non
0: ancora
1: non
0: peggiori,
1: ripetiamo.
0: Ancora
1: una
0: peggiori.
1: Delle canzoni più belle mai scritte. Stiamo parlando di Mario Venuti con Veramente era il 2003.
0: Lui è nato forse nel 2003.
1: 2004,
0: quindi è nato dopo.
1: Dovrebbe essere.
0: Vabbè, allora
1: sì,
0: lo accettiamo. Va bene. Allora, noi nella nostra radio Tutta da Cantare parliamo anche di vincite, perché pensate che è stato vinto mezzo milione.
1: Mamma,
0: vuol dire 500.000 euro. Con un biglietto da 5 euro al Gratta e Vinci. C'è stata la scena poi raccontata ovviamente anche sui social della vincitrice che ha abbracciato il titolare. Beh.
1: Esatto, la fortuna ha bussato a San Fior con un Gratta e Vinci da 5 euro. Questa maxi vincita è stata registrata all'edicola Ricevitoria Il Sorriso di Piazza Marconi, quindi se le conoscete andate lì, ormai penso che il budget sia già finito, dove un cliente abituale di mezza età ha acquistato un biglietto della serie Il Miliardario, centrando proprio il premio massimo da mezzo milione
0: Quanta
1: di euro.
0: Quanta mancia per aver vinto 500.000 euro secondo te?
1: Ma a chi devi dare la mancia?
0: Beh, la tabaccheria, no?
1: Perché?
0: Vabbè, perché si fa, è così.
1: Si fa?
0: Si fa.
1: Io
0: sì.
1: Non gli lascerei niente.
0: Neanche?
1: No.
0: Ma sei proprio. Radio Bella.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Buongiorno, un calo anteprima anche oggi prende corpo, prende vita, prende energia.
1: Pronti, partenza, via, dai che arriva il sole, dai che arriva l'estate e quindi siamo carichi.
0: No, aspetta, arriva l'estate, adesso prendiamocela con calma.
1: Allora, hanno detto quelli del meteo.
0: Sì, quelli

0: bravi,
1: quelli
0: che
1: bravi che
0: sì,
1: sanno,
0: sì,
1: che si applicano, sì. Che da oggi parte l'anticiclone, che non so da dove arriva, non
0: delle
1: è
0: azzorre,
1: africano,
0: azzorre,
1: non so da dove
0: azzorre.
1: Arriva, va benissimo, porta il caldo e okay. Quindi arriva l'estate.
0: Sai che io quando sono stato alle Azzorre ho detto, porca miseria, c'è l'anticiclone delle Azzorre, qui ci sarà sempre il bel tempo, invece la mattina
1: no.
0: Pioveva sempre. Però insomma vabbè. Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Qua, qui vi riassumiamo tutto quello che è successo ieri nella nostra puntata della trasmissione che poi va dalle 6 alle 9.
1: Esattamente.
0: Vuoi che cominciamo dalle 6?
1: Direi di sì, andiamo in ordine cronologico.
0: Tu riesci la mattina, cioè la mattina nell'arco della giornata, a prenderti 10 minuti che siano solo ed esclusivamente per te stessa?
1: E quando faccio la doccia, chiaramente.
0: Ah, beh, vabbè, insomma, no, vabbè.
1: Quando faccio la doccia sono io.
0: Sì, ma insomma, ma no, a parte la doccia, a parte le cose, cioè l'utilizzo del bagno per altre vicissitudini che
1: a
0: no.
1: Volte sì, a volte no.
0: Perché secondo me facciamo una vita talmente frenetica che alle volte ci dimentichiamo di prenderci del tempo per noi stessi.
1: È vero.
0: Ed è di questo che abbiamo parlato con gli ascoltatori ieri mattina tra le 6 e le 7. Cose filosofiche, profonde, importanti, pensieri quasi socratesi.
1: Oh.
0: Socratiani.
1: Vabbè, che potrebbero emulare Socrate.
0: Sì, quello lì, lui.
2: Ciao Zippo, io sono cresciuta con un generale SS il cui mantra era: oh, dato che te si là senza far niente, vien qua aiutami. Per cui io non ne ho mai avuti 10 minuti di casseggio. Ergo, da quando vivo da sola non è che mi prendo 10 minuti, li pretendo. E la prima e unica volta che i miei figli adolescenti hanno provato a dire: mamma, ma non stai facendo niente, non ho neanche finito la frase, perché gli è arrivata una fulminata dallo sguardo.
3: Buongiorno un capo, io una volta ero così, cioè 0 secondi per me stessa. Poi ho detto no, non si può. Ho chiesto il part time al lavoro e mi dedico un po' di tempo. Ovvio, quando sono a casa, magari se sono seduta un attimo, penso no, dovrei fare questo, dovrei fare quello. Ma almeno mezz'ora al giorno, no, stop.
4: Radio Bella e Monella.

0: Ah, buongiorno, un cazzo, tocchiamo sempre argomenti, beh, importanti, cose fondamentali. Cose
1: ieri abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto venire fame a tutti, è venuta sì. fame anche a noi, un disastro.
0: Una cosa pazzesca, che poi io finisco alle nove, quando affrontiamo certi argomenti, mi viene voglia di andare al bar qui dagli amici e mangiarmi due tramezzini, invece poi la mia coscienza mi dice,
2: non farlo Paolo,
1: ma sì,
2: non
1: fallo, fallo.
2: Non farlo, che poi pesi 167 kg.
1: Ma non è vero, che sei in forma. Allora, detto questo, abbiamo parlato proprio di pranzo, colazione, aperitivo, cena. Se c'è un qualcosa a cui rinuncereste.
0: Già, perché...
1: Non rinuncereste, scusa.
0: Sì, sì, non rinuncereste, ma perché generazionalmente parlando sembra che ognuno ci abbia la sua. Cioè, ad esempio, coloro che sono padri di famiglia o madri di famiglia non rinuncerebbero mai alla cena, perché è il momento che mette insieme tutti. Altri non rinuncerebbero mai alla colazione, perché è il momento più importante della giornata, il pasto è più importante della giornata. I giovani invece tendono a non rinunciare all'aperitivo.
1: Eh sì.
0: Io mi sento giovane.
1: Sentiamo invece gli ascoltatori.
3: Buongiorno ciao Paola e Lisa, io non rinuncerei alla colazione al bar alla mattina. Ciao da Cristina, buona giornata.
4: Buongiorno ragazzi, ciao. Io non rinuncio mai alla mia colazione salata. Poi potrei saltare il pranzo, la cena, no, guai, anche quella, non saltiamo neanche quella. Però mai alla mia colazione.
5: Ciao Roberto da Treviso. Io colazione non la faccio, cioè bevo solo un caffè e basta. Ma più che il pranzo e la cena, una cosa che proprio poi mi viene fame è lo stop, il break delle 10, dove c'è ormai l'abitué del panino o con la pancetta o con la porchetta, e quelli non possono mai mancare. Ciao, buona giornata.
6: Radio Bella e Monella.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Stiamo facendo il recap della giornata precedente e ieri dalle ore 8 alle ore 9
1: ci siamo resi conto di una cosa che non sapevamo.
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, c'è caduto un mondo addosso.
0: No, ma ci siamo rimasti malissimo.
1: Allora, quando noi andiamo al ristorante abbiamo scoperto che sia io che Elisa, quando finiamo di mangiare, passa il cameriere a ritirare i piatti, tendiamo a prendere il nostro piatto, magari con le posate anche dentro se abbiamo proprio finito, e passarlo al cameriere. Non si fa.
0: No, intanto il galateo non vuole che si faccia una cosa simile, ma a volte anche ai camerieri può dar fastidio perché hanno il loro metodo,
1: sì,
0: fanno il loro lavoro, e quindi essere d'aiuto, quello che per noi è un essere d'aiuto, per loro invece è quasi una scortesia.
1: In questo caso direi sono arrivati talmente tanti messaggi che voglio dire, anche senza che lo dicessimo, che ci sentiamo di metterne qualcuno in onda, anche perché c'era qualcuno a favore, qualcuno contrario, qualcuno che la pensava in una maniera.
0: Non capito niente.
1: No, io continuerò a passare il piatto,
0: sì,
1: anche
0: anch'io,
1: perché
0: anch'io.
1: Abbiamo scoperto che queste cose non si fanno nei locali più chic, quelli cose che io non sono uso frequentare, un po' perché sono un cialtrone, un po' perché sono povero. Per cui sentiamo.
2: Ciao Radio Belemonella, Sonia da Treviso. Pensa che io addirittura faccio la pila dei piatti e li pulisco e li preparo. Ho sbagliato tutto, ho comportato da malissimo. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, sono Laura, zona Colli. Allora, io sono stata ristoratrice fino all'età di 23 anni e posso dire che mi ha sempre fatto piacere se il commensale alla parte opposta del tavolo mi allunga il piatto, mi fa piacere.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: l'oroscopo.
1: È qui il nostro Giuseppe Chet, pronto anche oggi con le stelle, tutta la previsione, sapete come funziona,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: vi
0: sì.
1: dico qual è un segno che se la cava bene.
0: Oh, meno male.
1: Poi alle ore 7:40, minuto più, minuto meno, c'è tutto l'oroscopo completo.
0: Esatto, per cui dovete necessariamente rimanere all'ascolto per tutta la giornata.
1: Guarda, dovresti gioire, Paolo, perché il segno fortunato è quello della bilancia.
0: Ipiaie, ipiaio. Sì, no, sono contento, una volta ogni tanto, tipo capita una volta ogni 2 anni, 3 anni, per cui sappiamo.
1: Ma non è vero.
0: Ma sì, che fino al 2029 presumibilmente non avrò più fortuna, ma ben venga oggi, ne voglio approfittare.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: in fretta.
1: Finisce qua la puntata di oggi dell'anteprima di Buongiorno Unca, ma non è la fine, anzi è solo l'inizio.
2: Esattamente, e allora fra pochissimo canzone sotto la doccia, argomenti vari, siateci come si suol dire al 393-7366-170.
1: Io vi aspetto fra poco più di 10 minuti.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Unca. Sul continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:57.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: regionale.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
5: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Eccoci qua, pronti ad affrontare la giornata di mercoledì 20 maggio. Voi ci siete? Noi di Buongiorno K siamo

una cara vecchia abitudine che ogni tanto ritroviamo, il quesito fondamentale del mattino. C'è nessuno? E allora, se c'è qualcuno dall'altra parte, se siete pronti a partecipare alla nostra mattinata, sappiate che io sono qua e fra un po' ritorna anche Elisa. Insomma, avremo tutto il modo di trascorrere, io me lo auguro davvero, un'altra piacevole, anzi piacevolissima mattinata insieme. Oggi è mercoledì 20 maggio. La considerazione che stavamo facendo, ma sentivo anche i colleghi ieri che ne parlavano spesso, e dice: oh raga, è quasi ritornata l'estate. Adesso insomma manca ancora un mese, siamo al 20 maggio, ne abbiamo di tempo, però tutto sommato le giornate volano via veloci, soprattutto se si ha molto da fare, come immagino abbiano molto da fare tutte le persone che alle 6:06 del mattino, anzi alle 6:07 se vogliamo proprio essere precisini, sono davanti alla radio e sono pronte a godersi un'altra giornata insieme. Se voi siete pronti, io sono pronto, direi che ufficialmente possiamo far partire la mattinata di Belle Monello, ufficialmente possiamo far partire. Buongiorno, un ca. Buongiorno.

0: partire stamattina subito con le considerazioni meteorologiche. Va, boom, ve la butto là. Perché se effettivamente quest'ultima settimana non è stata granché dal punto di vista meteorologico, insomma, ne siamo tutti consapevoli, l'abbiamo tutti visto, siamo stati tutti testimoni di piogge in alcune zone d'Italia, addirittura grandine, cioè ragazzi, fastidiosissima, quella è una cosa pazzesca, anche perché le assicurazioni hanno cominciato a non voler più assicurare le macchine in certe zone. Dice: no, guardi, mi dispiace, non glielo assicuriamo per la grandine. Dice: ma scusa, ma perché siete delle assicurazioni? Dovreste fare. Non mi dispiace, non lo facciamo. Vabbè, ma questa è un'altra considerazione. E ora invece l'incubo che si avvicina davanti a noi è l'anticiclone africano. Ovvero, da domani, guardate, stavo proprio ho aperto il telefono davanti al naso in questo momento con le previsioni per i prossimi giorni, almeno sul nord Italia. Temperature di 27, 28 gradi, 27 gradi, 29 gradi, 30 gradi la prossima settimana, 31 gradi giovedì prossimo, insomma, vabbè, con il beneficio del dubbio, ovviamente, perché non si sa mai. Per cui la domanda che io vorrei girarmi subito stamattina per coinvolgervi, come faccio tutti i giorni nella nostra trasmissione, è: temperature fino a 30 gradi. Meno male, era ora, finalmente, non ne potevamo più della pioggia, non ne potevamo più del freddo, non ne potevamo più dei maglioncini, oppure no, che palle, moriremo di caldo, non ne potremo più, suderemo come dei cammelli. Non so se i cammelli sudino, però ho questa impressione che anche loro soffrano il caldo. Insomma, fate parte di quella 50% di persone che quando arriva il caldo dicono: oh, madre, che si stava così bene quando c'era il freddo. O fate parte di quella parte di persone che gioiscono e che dicono: ah, che meraviglia, finalmente delle temperature accettabili. Che per accettabili loro siamo tra i 29 e i 32 gradi praticamente. Ora, la partecipazione a questa trasmissione è libera, gratuita, ma soprattutto consigliata, perché mi fate sentire meno solo. 393 7366 170, questa è Bella Monella, questa è Buongiorno Un Cam.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: me le immagino, perché dubito che a quest'ora del mattino molti abbiano intenzione e la voglia di sculettare, ma abbiamo aperto, direi, un argomento interessante, perché c'è il ritorno del caldo, quello vero, era un caldo che non avevamo da un anno praticamente, no? Dalla scorsa estate, pone il dubbio se si sta dalla parte della squadra di chi odia profondamente il caldo e di chi invece lo anela come, voglio dire, fosse il tesoro di Alibaba e 40 ledroni. Sentiamo voi, buongiorno.
1: Buongiorno Luca. Allora, io assolutamente team freddo. Aia. Odio il caldo, si suda, sì. La pressione mi va a zero praticamente.
0: Ok, d'accordo.
1: Quindi tipo vivo male tutta l'estate e la odio in assoluto, cioè per me già sopra i 20 gradi diventa fastidioso.
0: Dovresti vivere tipo in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, dove quando fa caldo ci sono 20 gradi e dicono caldissimo questo posto. Finora il team odio il caldo sta vincendo, è Pietro, buongiorno, odio il caldo. Poi un altro messaggio invece, no, questo sta dall'altra parte, buongiorno per me 30 gradi tutto l'anno, odio il freddo, la pioggia, viva l'estate. Beh, non è male, anch'io, allora, per certe cose diciamo così amo le temperature primaverili, no, quelle da mezza stagione. Per altre cose l'estate, beh, l'estate, l'estate che ci vogliamo, l'estate, ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica. Buongiorno. No, io il caldo lo odio.
0: Ah, ecco.
2: Odio sudare, odio il traffico, odio stare in macchina col climatizzatore acceso perché sono sempre in autostrada, quindi no, grazie. Io preferisco 18-20 gradi.
0: E voi, amici del mattino di Buongiorno Unca, da che parte state? Siete contenti che arrivi il caldo tropicale nei prossimi giorni, oppure per un po' tremate? Radio Bell-

0: Torino in questa giornata di mercoledì 20 maggio, assolutamente in diretta, assolutamente su Bella Monella, con tutta la musica che vi accompagna, ma soprattutto queste nostre quattro chiacchiere del mattino, che secondo me fanno bene a voi probabilmente, io me lo auguro quantomeno, ma fanno bene anche a me, mi fanno iniziare la giornata in maniera diversa. Sai quelle giornate che ti iniziano un po' storte, no? Che ho rovesciato il succo stamattina, un casino, cioè non faccio... per cui ero un po' incazzato, poi arrivo qui alla radio, comincio a dialogare con gli ascoltatori, mi piace tutto. Allora, arriva l'anticiclone africano, temperature fino a 30 gradi. Meno male, finalmente era ora, oppure no, che coglioni, moriremo di caldo, non ce la facciamo più.
1: Eccomi, sempre pronto, sempre operativo, meno male. Già dalle 5 di mattina.
0: Meno male, dico io.
1: Io odio l'umidità più che il caldo.
0: Già.
1: È quello che mi fa impazzire.
0: Hai ragione perché c'è caldo e caldo, hai perfettamente ragione, c'è il caldo della pianura padana e c'è il caldo, che ne so, della Sicilia, della Sardegna, della Grecia, quello leggermente ventilato, quel caldo bello che ti invita a stare sotto l'ombrellone.
2: Buongiorno capo.
0: Buongiorno.
2: No, lascia che venga il caldo, va. Per l'amor di Dio, inverno, nebbia, freddo, pioggia. Noi che lavoriamo all'aperto, quando devo scaricare che piove, dico ma chi cazzo me l'ha fatto fare questo lavoro? E io adoro fare l'autista, però sotto la pioggia proprio mi sta sui coglioni, oh, mamma mia, caldo caldo, anche perché se viene caldo cominci a vedere qualche bella scollatura, invece d'inverno sono tutte ingiubbottate lì, non vedi niente.
0: Questi sono, diciamo così, ragioni alternative, però convengo con te, anche le signore ovviamente vanno premiate, cominciano a vedere dei bei giovanottoni con l'addominale prominente o diciamo il bicipite. Andiamo, per noi invece che amiamo l'altro sesso, dici, vedo delle cose carine, i bei vestitini, sì, vabbè, posso essere parzialmente d'accordo, no, del tutto d'accordo, dai, insomma. E poi, insomma, da che parte state? Siete quelli che non vedevano l'ora arrivasse il caldo?

0: Allora vi racconto un aneddoto prima di tornare alle cose. L'altra sera dopo Eurofestival io andavo in giro per la casa in mutande, non era uno spettacolo meraviglioso, diciamocelo sinceramente, cantando per sempre sì di Sal da Vinci, e non essendo io un grande fan di Sal da Vinci, lo sanno tutti praticamente, mia moglie a un certo punto ha pensato che io stessi assolutamente impazzendo, a un certo punto mi fa basta, perché io continuavo da saremo i e te così. Vabbè, scusa, ogni tanto mi lascio andare queste. Vogliamo tornare al focus, per favore, grazie.
1: Buongiorno Luca.
0: Buongiorno
1: carissimo mio amicone Zippo.
0: Ma qua grazie
1: Ruggero, che parla da Radio Belle Monella di mattina presto, ed è la più bella roba che c'è.
0: Grazie.
1: Ascolta, io andrei a vivere in Alaska, perché in Alaska si sta benissimo, è come una temperatura primaverile. È troppo figo. Allora la mattina viene fuori il sole,
0: sì,
1: è caldo,
0: sì,
1: e la sera fa fresco,
0: okay,
1: come la primavera, temperature primaverili, è il top del top. Io sono col freddo comunque, Ciao.
0: Okay. Sta vincendo, ve lo dico, il team freddo stamattina. 393-7366-170, raccontateci, meno male che arriva l'anticiclone africano, temperature fino a 30 gradi, oppure no, moriremo di caldo, non ne possiamo già più.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
13: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa
9: dice: ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: anche quelli delle 6:30, quelli che sono arrivati dopo, si sono persi un inizio di trasmissione alla grande stamattina, perché abbiamo cominciato parlando del caldo. Dici do sta sto caldo, del caldo che arriverà, amici, guardate le previsioni del tempo per i prossimi giorni, previste temperature fino a 31 gradi, e di conseguenza abbiamo indagato, stiamo indagando, anzi se volete partecipare siete ben accetti ovviamente, sul fatto che sia noi, ognuno di noi, amanti del caldo o amanti del freddo, perché guardate che la cosa si divide esattamente, quasi esattamente a metà,
1: Io fino a quando non sono 40 gradi all'ombra continuo a dire che è fresco nulla.
0: Ok, d'accordo.
1: È da novembre che la mia collega si sente minacciare. La prima volta che rompi le balle perché fa troppo caldo, ti metto modalità grande puffo nano. No. Datemi il caldo. Io vivrei bene nel deserto del Sahara di giorno.
0: Okay.
1: Probabilmente rompendo il cazzo, perché se tira un po' di arietta si mi dà fastidio i cervicali.
0: Caldo.
1: E poi invidio quelli che dicono no, sto ben col freddo, perché fondamentalmente fa più giornate di freddo che di caldo. Mi invidio fortemente. Voglio 50 gradi all'ombra.
0: 50, no, 50 è un pelino troppo, direi. Però, insomma, la 28. Però ribadisco il discorso che si faceva prima. C'è caldo e caldo. Uno è il caldo umido della Piana Padana, quello che conosciamo molto bene noi che viviamo in quelle zone, in queste zone. E altro è il caldo dei tropici o il caldo di alcune località, insomma, molto migliori. Siamo pronti alla canzone sotto la doccia?
2: La grande cielo blu, na na na na na na na.
0: Parte ufficialmente il consueto appuntamento con la canzone sotto la doccia. Parte l'incontro con una delle canzoni più famose, insomma, dico famose perché tutte le canzoni della che noi sistemiamo, piazziamo in questo angolo, diventa una canzone, è una canzone super famosa, non è che lo diventi per merito nostro, lo è già, ma noi la facciamo cantare già, perché tra qualche istante partirà la canzone sotto la doccia e come di consueto lo spazio sarà tutto per gli ascoltatori di Buongiorno Unca. Non dovete far altro, anche se siete i nuovi ascoltatori non serve essere degli abitué, anche se ci sentite per la prima volta, anche se non l'avete mai fatto, anche se non siete tipi da mandare messaggi radiofonici alla radio, fatelo lo stesso, lasciatevi, liberatevi da questo tabù. Durante la canzone sotto la doccia non dovete far altro che inviare un messaggio anche brevissimo, pochi secondi sono più che sufficienti per diventare parte della nostra community, cantandocene un pezzettino, una strofa, un pezzettino al ritornello, qualche parola, non serve tanto, soprattutto non serve neanche sapere bene la canzone, basta inventare. 393-7366-170 è il numero al quale potete mandare il vostro messaggio. Oggi siamo, oggi avevo bisogno di carica, avevo bisogno di energia, avevo bisogno di forza per affrontare la giornata, e allora... E allora un vascone ci sta! Ti prendo e ti porto via! Avete 3 minuti!

0: una canzone così non può non darti la carica, tira presto, che tu sia un vaschiano accanito o che sia semplicemente un amante della musica italiana in generale. Questa è una di quelle canzoni che ti dà una carica pazzesca la mattina per affrontare la giornata. Cosa sarà successo tra il popolo di Buongiorno Un Cavo? Vogliamo sentire cosa è capitato? Vai.
1: Sai, ora ti conosco, oramai ho capito chi sei, non mi importa di niente.
0: Vada.
1: Chiudi i baci tutti, tutto com'è.
0: Sì, ritornello.
1: Ma dove vai?
0: Ritornello.
1: Ma dove vai? Vado a lavorare. Buongiorno un ca, buongiorno proprio un ca.
0: Ed è solo mercoledì, pensa te come siamo messi, mannaggia.
2: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia.
0: Yeah.
2: Passo di lì, porto lì, ti vendo, ti porto via, ciao zippo.
0: Ti vendo era un po'. No, allora ti prego, ma va bene, qui va bene tutto.
3: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei incinta.
0: Vabbè, succedono cose.
3: Entra di qui.
0: Sì,
3: scendi lì. Ti prendo e ti porto via.
0: Ok, d'accordo. Sei incinta,
4: perché
0: non me la
4: dai. Però... non me la dai. No. Non me la dai. Siamo là. Non so più come fa tra.
0: Sì.
4: Sì. Dammela sì.
0: Sì.
4: Dammela
0: sì. Che stavi facendo?
4: Ho voglia di trombare. Ridammela.
0: Vabbè, già tutto, va bene tutto.
2: Passo di lì, ti prendo e ti porto via.
0: Sì.
2: Magari ai Caraibi, al caldo.
0: Al caldo, quello bello, secco.
5: Ciao zippo, passa di qua, passami, porti via, dove non si sa, passa di qua.
0: Sì.
5: Passa di là, qualcosa faremo in compagnia.
0: Va tutto bene, ragazzi.
6: Ma dove vai?
0: Sì.
6: Ma dove vai se la banana non ce l'hai?
0: Ok, d'accordo, non questa.
7: Ti prendo e ti porto via. Oh, ma dove vai?
0: Ma va tutto bene.
8: Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Faccio così, passo di lì, ti trombo e ti porto via.
0: Tutto può succedere nella vita.
9: Tutti al mare.
0: Sì,
9: al mare.
0: Non era la versione giusta.
9: A mostrarle che a pecchiare.
0: Un ultimo.
10: Ciao Zippo, buongiorno Luca.
0: Questo non c'entrava con la canzone però.
10: Comunque mi penso una roba.
0: Sì, allora ti metto dopo, perché questo era lo spazio della canzone sotto la doccia. E canzone sotto la doccia che torna fra 24 ore circa.
11: Radio Bella e Monella.

0: Andiamo a parlare di caldo, di freddo, perché sta arrivando il grande caldo, ce lo dicono i meteorologi, temperature fino a 30 gradi. Allora abbiamo condotto una rapida indagine tecnica e statistica su quello che preferiscono i nostri ascoltatori. Sono quelli che amano il caldo, che bello, finalmente arrivano 30 gradi, o quelli che invece odiano il caldo, che cioè, si stava così bene al freddo.
1: Ciao Zippo, buongiorno un caldo.
0: Era il messaggio di prima.
1: Comunque mi penso una roba, che chi che piace i 40 gradi all'ombra? Non ho mai lavorato fuori una giornata sotto il sole.
0: Può essere,
1: per provare veramente cosa che vuol dire aver caldo e sudare come una piora, marona, santissima.
0: Ecco, bravo.
1: Vabbè, tutto lì, dai. Non è che sia un amante del freddo più totale, però neanche del caldo a 40 gradi, dai, è insopportabile.
0: E ci sta.
2: Zippo, buongiorno. Sono Salvo dalla provincia di Palermo. Allora, tra l'estate e l'inverno preferisco l'estate, a maggior ragione quest'anno, che da un anno sono lavoro a Treviso e ho passato l'inverno qui al nord. Tra temperature gelide e nebbia, devo dirti che diciamo le giornate terminavano naturalmente alle 4 pomeriggio. Devo dirti che è stato davvero pesante, quindi sono contentissimo che sta arrivando l'estate e tra quasi un mese sarò giù in Sicilia a godermi i miei 35 gradi in riva al mare. Buongiorno Unca e buongiorno a tutti e buon mercoledì.
0: La Sicilia, che bel posto, ragazzi, che bel posto.
3: Perfetto, perché guardate che ascoltarmi.
0: Ok, no, questa era una segnalazione sul podcast che passeremo a chi di dovere.
4: Ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio. Ciao belle Monella.
0: Chiara.
4: Io il caldo lo odio. Okay. Domanda, perché odio il caldo?
0: Esatto.
4: Perché fa schifo. No. Odio il caldo perché ho sempre caldo, per cui io non tolgo mai le maniche corte dall'armadio e quindi questo tempaccio così un po' uggioso che mi fa spostare là la stagione calura estiva, io lo apprezzo.
0: Ma
4: ciao, buona giornata. Oggi non sono in ritardo perché sono a casa in ferie. Ciao ciao, bacio.
0: Grazie, domani 30 gradi.
1: Buongiorno Zippo, 10 gradi tutto l'anno. Giubbottin leggero, okay. 10 gradi, ogni tanto qualche piova e sto bene. Altro che il caldo, 10 gradi, continui.
0: Una bella situazione da Scozia. Radio Bella.

0: Sappiate che sono arrivati talmente tanti messaggi, non riuscirò mai a metterli in onda, proprio del caldo, del freddo, grazie comunque, perché significa che anche alle 7 del mattino questa trasmissione raccoglie intorno a sé un sacco di gente che ha voglia di andare a lavorare, ma poca voglia di andare a lavorare, ma voglia di ascoltare la radio, sì. Allora aspetta, buongiorno, era ora che arrivasse il caldo per i miei pomodori. Ci sta, ci sta. Buongiorno un caldo, team caldo, voglio 30 gradi, anche 32, 33, tutto l'anno, Gaia. Poi questo messaggio mi dice, caldo, caldo, caldo, zanzare, zanzare, zanzare. Buongiorno un caldo, io odio il caldo, a me basterebbe la mezza stagione, né caldo né freddo, una via di mezzo. Ci sta anche questo, effettivamente. Siamo quasi al termine della nostra prima ora.
1: Io adoro tutte le stagioni perché con il freddo metto i vestitini con le calze, con il caldo metto i pantaloncini corti e i cappucci.
0: Hai capito?
1: Super bene.
0: Hai capito?
1: Tanto non c'è più stagione. Sia d'inverno ti tocca mettere il corto che d'estate ti tocca mettere il lungo. Sì che è sempre una sorpresa da qualche anno, Va bene così. Va benissimo così.
0: Va bene, va bene. Grazie per tutti i vostri messaggi. Vabbè, torniamo fra pochissimo. Ci sarà anche la voce di Elisa. Ovviamente abbiamo molte cose interessanti di cui parlare. Quindi, visto che siete belle attivi, preparatevi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
11: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video.

0: e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 8 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esteroletto. La visita di Putin in Cina, di relazione incrollabile nonostante le dure prove, parla il presidente Xi, che invoca l'immediata fine delle ostilità in Medio Oriente. Per il leader russo la cooperazione con Pechino, un pilastro fondamentale per la stabilità internazionale. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sum Flotilla verso la striscia di Gaza, trattenuti 430 attivisti. 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei play-off di Serie B e nell'ultimo atto, che vale un posto nella massima serie, troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo, Filippo Ganna vince la decima tappa cronometro del Giro d'Italia ed eguaglia Merckx. Tennis, Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
3: perché se non dighi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bandue.

0: eccoci qua in questa terza ora con Paolo Zippo ed Elisa. Buongiorno, un car riparte per parlare di tatuaggi.
1: Perché è un grande classico. Ogni tanto si ritorna a parlare di questo argomento, no? Perché il tatuaggio è sempre divisivo, anche se forse nell'ultimo decennio molto meno rispetto a una volta. Ci sono persone che si tatuano ovunque. Ho visto anche un sacco di ragazze. Poi entreremo nel discorso. Un sacco di ragazze che si tatuano le gambe.
0: Sì.
1: È una cosa. Non lo so.
0: Boh, io non amo il tatuaggio.
1: No, infatti, ma adesso cercheremo di approfondire anche un po' il discorso dei tatuaggi, non tanto di capire che tatuaggi hanno i nostri, se ce li hanno, se non li hanno, insomma, e via, ma più che altro il significato, no? Nell'anno 2026 del tatuaggio, che non è più quello di una volta se lo facevano i marinai, i carcerati,
0: sì,
1: gli scaricatori di porto.
0: Adesso, oggi, secondo le statistiche, quasi 4 giovani su 10 hanno almeno un tatuaggio.
1: Già, io che sono giovane ne ho 3.
0: Sì, li hai fatti anche tanto tempo fa, magari.
1: No, allora, sì, li ho fatti a distanza di un sacco di anni l'uno dall'altro. Allora, il primo credo di averlo fatto quando avevo tipo 25 anni, ed è un tatuaggio che ho qui sulla spalla. Poi il secondo l'ho fatto una quindicina di anni fa. Il terzo l'ho fatto pochi anni fa, proprio.
0: Ma hanno una carica simbolica o solo decorativa?
1: Ma no, significano ognuno qualcosa. Secondo me il tatuaggio va legato a qualcosa, cioè non precisamente a un ricordo, però a un momento della tua vita, probabilmente. Cioè, nel senso che tu stai vivendo quel momento là, in quel momento ti senti di tatuarti quella roba là.
0: Vedi, io non ho mai concepito questa cosa qui, posso capire il significato, il tatuaggio, ma quando te lo sei tatuato, basta, è finita
1: lì. Ma sì, ma devi essere consapevole, sì, devi essere. Io infatti non tatuerei mai nomi di persone, visi di persone. C'è gente che si tatua il viso del proprio partner. Io quello non lo farei mai nella vita, ma non per pancato
0: amore. Anche dei propri genitori, c'è qualcuno anche in radio.
1: Ma sai, i genitori e i figli, quelli cioè ce li hai, ma cioè, metti il marito o la moglie.
0: No, il partner mai e poi
1: invece c'è un sacco di gente che l'ha fatto.
0: Insomma, e che continua a farlo.
1: Questa terza ora di Buongiorno Unca sarà dedicata a questo, amici.
0: Sì.
1: Preparatevi.
0: Tatuaggi.
1: Ci tatueremo tutto. Adesso farò un bellissimo tatuaggio ad Elisa. Lo faccio io, praticamente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Beh, questa canzone sarebbe stata ben messa nell'ora precedente, quando abbiamo parlato di poliamore, ma attenzione, adesso invece stiamo toccando l'argomento tatuaggi, non perché siamo curiosi di sapere che tatuaggi avete, quanto più che altro se magari i vostri tatuaggi hanno un significato. No, la domanda potrebbe essere questa. Se
1: di
0: uno...
1: solito sì, una persona se li fa con un significato, non tanto come motivo decorativo. In alcune culture, per esempio, il tatuaggio è un qualcosa che si fa a livello collettivo, quindi ha un significato nel senso di appartenenza ad un gruppo.
0: Eh beh, ma adesso sta succedendo anche qui, sono questi studiosoni che passano anni a ricercare i tatuaggi. Funzionano, sembrerebbe, anche come linguaggio sociale, cioè le persone che hanno tatuaggi simili si riconoscono, cioè ad esempio quelli che si fanno in maori, c'è stato il periodo dei tatuaggi maori, non so se ricordi, anche i tatuaggi vanno un po' a mode, no? Effettivamente sono quelli che si tatuavano la gamba, il polpaccio, tutto col disegno maori, si sono passati un po' di moda quei tatuaggi.
1: Quelli
0: non
1: un
0: so,
1: po' tribali.
0: Non so che tatuaggio vada di moda adesso. Ma se c'è qualcuno che, magari un tatuatore, una tatuatrice, qualcuno che ci può aiutare, ci dice quali vanno di moda, perché è una questione anche di moda alla fine, no?
1: Sì, quindi tu dici è anche una moda?
0: Sì, sì.
1: Cioè c'è gente che si fa il tatuaggio perché quell'anno lì, come il colore Pantone, hanno deciso che va di moda quel disegno.
0: Secondo me sì, qualcuno sì. Qualcuno
1: allora
0: sì.
1: Ci sono dei problemi.
0: E questo non lo condivido molto. Cioè, secondo me il tatuaggio ha un significato.
1: Posso capire il tatuaggio con un significato. Io personalmente non sono amante, non mi tatuerei niente. Ci ho pensato. Perché ho il fratello di una mia carissima amica che fa il tatuatore nella vita ed è anche molto, molto bravo.
0: Allora approfittane.
1: Ma no, guarda, la mia amica ci ha provato tanto tempo e mi ha detto, ma perché tu non ti fai la scarpetta?
0: Ma no,
1: danza,
0: ma no, ma se non te la senti non devi farlo il tatuaggio, cioè tanto più non devi essere convinta da un altro per fare un tatuaggio, cioè il tatuaggio va fatto se ne sei convinto tu.
1: No, ma non era una convinzione, era una proposta, io ho detto, guarda, ci posso anche pensare, poi con tutta serenità dopo un po' di tempo gli ho detto, sai che c'è? Io non me la sento di fare un tatuaggio, ma non perché ho paura degli aghi, perché le cose importanti me le tengo dentro.
0: Okay,
1: e non ho bisogno di farmi delle scritte, delle cose che poi col tempo decadono, diventa un disastro.
0: Ma non è vero,
1: No, la pelle cede.
0: Ma guarda che bei tatuaggi ho io ancora, tutto bello, orgoglioso.
1: Non vedo niente.
0: Perché i miei sono. No, sono quasi nano. Uno non si vede mai praticamente, ma non ce l'ho in zone proibite. Devo essere in costume per vederlo. Qui in radio non giro mai in costume da bagno. We'll be right back.

0: vibrazioni, vieni da me. Cos'è?
1: Le vibrazioni. Scusate, mi è venuta così, stamattina è così.
0: Santo cielo.
1: Cioè, voi che diciamo che ci risentiamo fra poco, che non c'è problema.
0: Ma probabilmente fra un mese ci risentiamo.
1: Abbiamo ancora una canzone da mettere prima della pubblicità, insomma.
0: Guardate che ogni tanto la mattina è difficile. La giornata è difficile.
1: Ragazzi, lavorare con me è sempre stato uno stress. Molte persone che hanno lavorato con me sono finite in clinica.
0: Sarà per quello che mi sono aumentati i capelli bianchi.
1: Vedi, allora, vedi, è per questo. Quello, per quello, assolutamente.
0: Detto questo, allora ci stanno arrivando foto con
1: tutto,
0: tatuaggi, gente che si è fatta Timone e Pumba.
1: Quello che volevamo capire noi non era tanto il tatuaggio che avete o se avete tatuaggi, quanto più se ve lo siete fatti, più per estetica o più per un motivo preciso. Quello era un po' il focus, no? Della mattinata. Sì,
0: c'è questo messaggio.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, allora, questo argomento mi piace un sacco.
1: Ah, meno male.
2: Io ne ho 6,
0: però,
2: tra cui 4 con un gran significato.
1: Bene.
2: Perché uno è di mia figlia, uno è di mio papà, è venuto a mancare tanti anni fa, l'altro è di miei nipotini e l'altro è della figlia di mia cugina, che
1: quindi,
2: per me è come se fosse mia sorella più grande.
1: Significato,
2: quindi diciamo la terza nipotina acquisita. Mi piacciono un sacchissimo, però non mi piace quelle persone che si tatuano in viso o che sono pieni, cioè i miei 2 sono grandini, gli altri sono contenuti.
1: Okay.
2: Quindi mi piacciono, ma non esagerati.
1: Niente tatuaggi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Alla Achille Lauro, allora.
0: Quindi. Alla Fredde Palma.
1: Alla Fredde Palma. Vabbè, continuate a mandare i vostri messaggi, va!
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: fatto un attimo dal tatuatore qui all'angolo. E poi così cosa vorresti? Un dragone?
1: Di più,
0: teschio,
1: grande.
0: Un teschio con i serpenti che escono dalla bocca?
1: San Giorgio il drago.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: dono. Dono.
1: È un salto del passato anche nella rivisitazione ai tempi dell'adolescenza, quando magari qualcuno...
0: 25 anni, perdono.
1: Sì.
0: Adesso stavo leggendo che Tiziano Ferro ha fatto questa canzone con Lazza per festeggiare i 25 anni di Perdono. Pensa a te. Che avevo già 25 anni quella volta.
1: E ne avevo molti meno.
0: E ne ho ancora 25 adesso, nonostante.
1: Benissimo,
0: siano...
1: vuol dire che il tempo non passa per te.
0: Esatto.
1: Allora, stiamo parlando di tatuaggi.
0: Sì, tatuaggi.
1: Ne avete, non ne avete, ma soprattutto quelli che avete, se li avete, sono carichi di significato?
0: Oppure no, sono soltanto frutto di una cosa che vi piaceva avere? Perché è lecito, non c'è niente di male a tatuarsi una cosa semplicemente per il fatto che ti piace.
1: Lei dice: io ne ho 7, alcuni fatti in tempi ravvicinati, altri a parecchia distanza, ma tutti con un loro preciso significato.
0: Mi sembra che un sacco di persone ci stiano dando l'opinione che la maggior parte delle cose sia fatta precisamente con un significato determinato.
1: Abbiamo anche lei.
0: Mamma mia, quanti messaggi stamattina.
2: Allora, io ne ho 4-5. Uno è solo perché rispecchia la solarità del mio essere, dopo gli iniziali dei miei figli. E un altro con una farfalla e la F incisa di mia mamma, che è morta quando era piccola, e un altro, un infinito sempre con scritto Alessia e Luca, e basta. Ecco, questi sono i miei tatuaggi e ci tengo a averli. Mi mancherebbe quello del mio nipotino, però ci sto pensando. Bacione, ciao.
1: Allora ragazzi, dobbiamo anche ricordare una cosa importantissima. Sapete che stiamo partecipando e stiamo giocando ad un bellissimo contest. Siamo al terzo appuntamento con la caccia all'estate insieme a Union Lido Mare, quello che vi dà la possibilità di vincere un weekend a questo camping 5 stelle.
0: Dovreste aver già raccolto le parole dei giorni scorsi tra diretta radio e app della radio, e sarà il momento oggi di un nuovo indizio.
1: Quindi conservate le parole che avete già preso.
0: Esatto.
1: La quarta parola vi aspetterà sul post di Facebook, il ufficiale di Radio Belle Monella.
0: Sì, non
1: quindi
0: quelli
1: voi
0: tarocchi,
1: andate.
0: No, quelli.
1: Voi andate, seguite la pagina Facebook di Radio Belle Monella, che a qualche ora comparirà la parola misteriosa.
0: Come sempre, sappiate che potete vincere un meraviglioso weekend in un camping 5 stelle.
1: Che bello!
0: Lì tutto gratis, a spese nostre, ma soprattutto alla faccia nostra, che noi non ci andiamo.
1: Quindi, attenzione, perché ogni giorno c'è una parola che vi dà la possibilità poi di aggiudicarvi questo premio.
0: Oggi controllate Facebook.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: la versione 2026.
1: C'è chi si è fatto un tatuaggio ieri, quindi fresco.
0: Mamma mia.
1: Lui con i figli, suppongo, sì, con i miei figli, l'amore per loro non passerà nemmeno se mi faranno del male, scrive.
0: Ma speriamo di no, insomma, io me lo auguro veramente. Tempo di rumorazzo!
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti anche oggi per giocare con voi, per aggiudicare un super super premio.
0: Quello consueto di Buongiorno Unca, l'unico premio che cioè vi dà di più.
1: Gioia.
0: Niente premi così terreni, vi diamo molto di più, una cosa spirituale, la gloria eterna.
1: Cosa dovete fare per aggiudicarvi questo super premio? È facilissimo, dovete ascoltare il rumore che vi facciamo sentire, in questo caso è un suono, eccetera.
0: Sì.
1: Dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Volevamo specificare questa cosa qua. Oggi il suono, diciamo così, che è abbastanza riconoscibile di primo acchito. Però, c'è un però, ci sono diverse tipologie di questo suono. E qui va azzeccata la tipologia giusta, perché tu mi insegni, tu che te ne intendi di musica classica, cioè ogni strumento di questo genere ha un suono suo.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Certo.
0: Non ce ne sono due che hanno un suono uguale, no. Se no non ce ne sarebbero due, giustamente.
1: No,
0: per cui attenzione, sono un imbecille e tale resterò.
1: Sì, anche perché gli hai dato un sacco di indizi.
0: No, vabbè, ma gli ho solo detto che devono essere precisi, cioè va dato precisamente il suono preciso in maniera precisa.
1: Facile questa mattina,
0: secondo me è difficilissimo, perché dai, sentiamolo. È difficile, cioè sì, potrebbe sembrare facile,
1: però
0: bella anche la melodia.
1: Sì.
0: Bene amici, allora potrebbe essere semplice ma non lo è.
1: No.
0: 393-7366-170 è il numero per mandare adesso un messaggio vocale o scritto dicendoci di che suono si tratta. Secondo te?
1: No, scusa.
0: No, secondo me oggi non lo indovinano. Non lo indovinano. No, perché qui trae in inganno. Trae assolutamente in inganno. A fra poco!
2: Il rumorazzo!

0: bravo, bravo Biagio, ma attention s'il vous plaît, perché io sono ignorante come una stufa.
1: No,
0: veramente.
1: Sono bravissimi i nostri ascoltatori.
0: Ragazzi, oggi non avrei pensato, cioè oggi davo per scontato che tutti rispondessero la prima parte, ma che per entrare nello specifico invece ci sarebbe stata qualche difficoltà, e invece niente, hanno indovinato. Sì, fammelo risentire un attimo.
1: Ma no, è bellissimo questo suono, è rilassante.
0: Sì,
1: ma non è liuto.
0: Infatti, per questo stavo insomma. Non è liuto.
1: No. E non ho capito perché.
0: No, liuto, no, non poteva essere il liuto. Ma attenzione, era uno strumento ovviamente a fiato, ma qualcuno ci ha azzeccato subito, immediatamente. Vediamo quelli sbagliati prima. Il flauto, non ci bastava
1: troppo
0: il flauto.
1: Generico.
0: Era troppo generico.
1: L'ocarina.
0: Neanche l'ocarina, che è quella piccola l'ocarina,
1: sì.
0: No? Invece, ecco, esatto. No, era qualcosa un po'
2: ciao,
0: più grande.
2: Sì, secondo me è il clarinetto.
0: Neanche il clarinetto, no. Quello clarinetto. Di Renzo Arbore. Io ciao. Mi ricordo il clarinetto. No, non era
1: c'è
0: quello.
1: Chi ha detto l'oboe. No.
3: Buongiorno, sono Daniela. Potrebbe essere il flauto traverso?
0: Non era nemmeno il flauto traverso.
1: Ma era un altro tipo di flauto.
0: Era, per la precisione,
4: flauto di Pan. Ciao da Gigi.
0: Il flauto di Pan. Ma l'avete detto in mille.
5: Il flauto di Pan.
0: Cioè, io sono rimasto.
6: Buongiorno, secondo me è il flauto di Pan. Monica da Roncade.
1: Brava,
0: mamma mia.
7: Ciao, buongiorno Unca. Penso che il rumorazzo sia il flauto di Pan.
0: E altri mille, ciao, insieme a loro, hanno azzeccato la risposta esatta.
1: Oggi gloria eterna per tutti quelli che hanno indovinato.
8: Radio Bella e Monella.

0: Lo diciamo subito, non vale chi dà la soluzione no, chi dà la risposta dopo che abbiamo dato la soluzione.
1: C'è qualcuno furbissimo che ci va, io sono sicuro che era un flauto di Pante, credo, l'avevamo appena detto. Mannaggia, no, no, niente assegnazione della gloria eterna. Chi risponde in ritardo, no, niente. Siamo severissimi da questo punto di vista. Finisce anche oggi Buongiorno un calo, appuntamento del primo mattino di Bella e Monella, dalle 6 alle 9 vi accompagniamo sempre. Elisa adesso resta qua un'oretta ancora.
0: Sì, con Monica.
1: Io invece me ne vado, vi ricordo che tutte le mattine dalle 5 alle 6 c'è l'anteprima in cui riepiloghiamo tutto quello che è successo oggi. Oggi ne sono successe di cose belle interessanti. E che poi dalle 6 parte ufficialmente la trasmissione. C'è anche il podcast per chi volesse sul sito della radio.
0: Esattamente. E poi seguite tutti i social, sì, tutte le cose. Sì. Ogni tanto dovremmo fare anche noi le persone social. Noi non facciamo mai una storia.
1: Io un po', io sono stato, cioè c'è stato un periodo della mia vita in cui devo ritrovare la voglia di essere social.
0: Dai, domani.
1: Sì, postiamo
0: domani
1: una cosa.
0: Domani postiamo qualcosa.
1: Anche perché stavo cercando di convincere Lisa a farsi un tatuaggio e forse domani vi pubblicheremo la foto col suo primo tatuaggio della vita. Dai, lo fa,
0: non credo.
1: Dai,
0: guarda, non
1: dai,
0: credo.
1: Dai,
0: no,
1: dai,
0: no,
1: dai.
0: No, no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Il Pentagono taglia una brigata di combattimento in Europa da 4 a 3, 5.000 soldati statunitensi in meno e niente Tomahawk. La misura rientra nel programma America First, ma viene assicurato non comprometterà i piani di difesa

0: Il polso destro non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli.
2: No, no,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: labiale da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cagare.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: cultura d'Arezzi.
1: Pronti per ordinare?
0: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutti.

0: Lo sento, buongiorno.
1: Buongiorno Monica.
0: Lei, io pensavo piovesse, oggi c'ho l'ombrello in borsa.
1: Ah, no.
0: Lo so che ho dato delle previsioni.
1: Appunto, ieri.
0: Ma non so, mi sono confuso.
1: Chi sono? Dove
0: aiuto,
1: sono? Cosa
0: aiuto,
1: sto facendo? Dove
0: aiuto,
1: andrò oggi?
0: Portatemi via stamattina, ragazzi.
1: Beh, allora facciamo un tuffo nel passato.
0: Perché sì, che è meglio.
1: Il 20 maggio del 1873, quindi un bel tuffo nel passato, Levi Strauss e Jacob Davis brevettavano i blue jeans.
0: Aspetta, chiudi la finestra. Ok, vai.
1: Ecco, brevettavano i blue jeans, che sono uno dei capi che tutti quanti abbiamo sicuramente in armadio, che siano a sigaretta, che siano balloon, che siano, ci sono 3 milioni di lavaggi, 3 milioni di tipi di jeans, però il jeans davvero è uno di quei capi che abbiamo tutti.
0: Che è nato però come capo per i lavoratori,
1: esatto.
0: Perché all'inizio era stato brevettato con questa tela molto resistente, no? Che veniva prodotta a Genova all'inizio, quindi si chiama jeans per quello, proprio per essere una roba super resistente mentre lavori, no? In miniera, al porto, eccetera. Poi sono diventati un capo che tutti indossano ormai anche nelle situazioni insomma più formali. Qualcuno osa lo stesso il jeans o comunque il denim. Ma noi oggi vogliamo chiedervi?
1: Oggi vogliamo fateci capire che siete modaioli più o meno. Cioè, descriveteci come siete vestiti. Siete ancora in pigiama, avete un paio di jeans, un paio di pantaloni, una giacca, una maglia, siete in tuta da lavoro. E soprattutto diteci anche se vi piace il vostro outfit di giornata oppure se cambiereste praticamente tutto.

0: maggio 1873 venivano brevettati i jeans e noi vi chiediamo come siete vestiti oggi, ma soprattutto vi piace quello che avete addosso, perché qualche volta non lo decidi tu, no? Come vestiti, dipende dal lavoro, dagli impegni, da cosa devi fare.
1: Come loro, Camillo e Jonathan, non so se siano contenti o meno, ma hanno, sono tutti bardati con questa tuta, con una t-shirt, tutti bianchi, hanno un guanto, uno ha un guanto rosso, sì, un cappellino tutto militare, l'altro non so, anche il cappuccio, insomma sono pronti per il lavoro.
0: Sembrano quelli di Breaking Bad.
1: Ma non o credo. I Ghostbusters.
0: Esatto, ma non credo facciano quel lavoro là.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao belle Monella, io oggi mi sono alzata alle 7:15 più o meno e per pulire tutti i vetri di casa e mi sono vestita subito. Allora, t-shirt bianca, jeans leggerissimi con il risvolto sotto e con la balza alta e una decorazione di brillantini. Ecco, questo è il mio outfit di oggi. Ciao!
1: Ciao! Casual con un tocco di chic,
0: sì,
1: perché
0: di
1: c'è il brillantino.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora, come siete vestiti oggi e vi piace? Ma soprattutto avete voglia di sentire una canzone su Radio Belle Monella stamattina con Elisa Nadà e Monica Morgan?
1: E allora è il vostro momento, quindi mandate subito un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete quasi 6 minuti.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170. Cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: ci piace, lei è tornata con Basta Poco.
1: Allora, stiamo parlando di outfit di oggi, cioè cosa avete scelto? Avete fatto le cose a caso? Cosa indossate in questo momento? C'è chi ci scrive: io sono in accappatoio.
0: Ah,
1: ho fatto la doccia, adesso colazione, oggi va così, quindi tranquilla, con calma, perché non ho impegni, di solito è tutto di corsa.
0: Ma
1: mi
0: che
1: piace
0: bello quando hai del tempo libero.
1: No? E giri in accappatoio.
0: Sì.
1: O in pigiama tutta la mattina.
0: Sì.
1: Sì. Ci
0: è una
1: fare.
0: Bella roba, tranne quando ti suona il corriere o insomma. Però vabbè, io di solito mi affaccio e dico: guardi, butti il pacco dentro dal cancelletto, poi io arrivo a prendere, non si preoccupi. Quello mi dice: ma questi cani, no, tranquilli, i cani non la mangeranno, hanno già mangiato stamattina.
1: Sono a posto.
0: Un altro corriere. Sto scherzando.
1: Allora ragazzi, raccontateci cosa avete indosso in questo momento e se vi piace oppure no.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Di storie ce ne sono tante, pensavo fossi l'ultima e invece no, invece no.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al

0: venuti oggi qui, fratelli sorella.
1: Quella è un'altra cosa. E le riserviamo alla domenica.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, la fai collega quello col vestito lungo.
1: Bravissimo, tra l'altro, sì, esattamente. Noi vi chiediamo come siete vestiti oggi, cioè esattamente qual è il vostro outfit, quello che avete scelto più o meno a caso, anche se avete una divisa di lavoro, e se siete abbastanza soddisfatti oppure no.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Sono più furbi, sono più svegli.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
21: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
20: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
22: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
23: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
24: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
23: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
24: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
23: Che bontà!
24: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

¡Ey, niño! Te cuento una cosa.

0: Missy Sheridan con Bam Bam.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma veniamo a noi, allora oggi ragazzi, in questa mattinata con Elisa Radè e Monica Morgan, ricordiamo il giorno in cui sono stati brevettati i jeans, era il 20 maggio del 1873, brevettati da Levi Strauss e Jacob Davis, che decisero di far diventare quel tessuto lì prodotto a Genova, poi no, un'icona in tutto il mondo. Adesso ancora adesso si usano i jeans, si usa il denim per fare un sacco di cose. Vi abbiamo chiesto come siete vestiti oggi, se ce lo volete raccontare, e soprattutto vi piace, nel senso siete contenti, che voto vi date, raccontateci. Buongiorno, dice lei o lui, non lo so, firmatevi. Io come sempre pantaloncini corti, maglia a maniche corte nera con la ditta ricamata sul cuore, quindi abbigliamento da lavoro. Ti piace, non ti piace, raccontaci.
2: 393 73 66

0: Elena dice: ciao donne, buongiorno. Oggi stesso outfit di tutti i giorni. Lavoro in smart working, quindi la parola d'ordine è comodità. Leggings, t-shirt, felpina per mattino e sera e rigorosamente ciabatte.
1: Ah, ma che meraviglia stare con le ciabatte però.
0: Anna è in pigiama con orsetto, lei sta stirando 3 tonnellate di biancheria, come ti capiamo.
1: Certo.
0: Ti mandiamo anche un grossissimo abbraccio.
1: Sì, Anna, se casomai vuoi proprio, cioè hai finito presto e cioè, per caso sono sicura che io, Elisa, molte altre persone all'ascolto ti porterebbero volentieri qualcosa.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: conosco.
1: Eccoci qua, stiamo parlando di outfit in chiusura. Cioè, ragazzi, oggi indosso una maglietta con l'immagine di Friends disegnata da mia figlia, che me l'ha regalata proprio ieri per il mio compleanno. È bellissima, quindi auguri anche in ritardo.
0: E auguri,
1: Marta.
0: Buon compleanno, Marta.
1: Sonia dice: io rigorosamente maglietta di Radio Belle e Monella.
0: Brandizzata. Ragazzi, robe serie. Grazie, Elia, a domani.
1: A domani, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Lascia stare, fammi fare tempo, la sento la canzone che mi piace, la pubblicità.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 10 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno. Una trentina di primi cittadini della provincia di Treviso si sono dati appuntamento a Susegana in difesa dei lavoratori dell'Electrolux. Il piano della multinazionale svedese preoccupa concretamente il territorio. Lunedì 25 maggio l'incontro a Roma al Ministero. Interrogatorio di convalida dell'arresto di Francesco Saviane, il docente di religione indagato per i casi che riguardano 7 minori. L'ex insegnante accusato di abusi si dice estraneo ai fatti, accolta la richiesta di arresti domiciliari. Domenica e lunedì Venezia al voto, alle urne oltre 201.000 elettori. Tra questi spiccano 273 giovanissimi nati nel 2008 che voteranno per la prima volta. 138 gli elettori ultracentenari che potranno esprimere la propria preferenza. Uno dei settori più vulnerabili a frodi, abusi e corruzione è la sanità, anche a causa dell'entità della spesa per gli acquisti pubblici. Dal report dell'osservatorio Gimbe frodi e abusi in sanità presentato presso la sede ANAC emerge che i contratti pubblici per 70 miliardi sono esposti alla corruzione, fino a 65 tipi.

0: Risultato fantastico!
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un po' di cose da condividere insieme a voi, ce la giochiamo, c'è il vero o falso nella seconda mezz'ora, insomma tante cose da fare insieme, ma come al solito vi chiedo subito di mandare il vostro messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di quella canzone che vi va di sentire questa mattina e ce lo mandate al 393 7366 170 via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio voi, va bene per tutti. Fatelo subito, sceglietevi una bella canzone, cantatene un pezzettino, io ve la faccio ascoltare.
1: Salvati questo numero 393.

0: 15 minuti a Belle Monella, Monica Morgan con voi, si parla anche di abitudini. Parliamo della generazione dei più giovani che ha cambiato un'abitudine che sembrava non tornare più, no? Cioè c'è l'evoluzione, no? Siamo partiti con la musica, i grammofoni, poi i vinili, le musicassette, in mezzo siamo passati per una serie di altri supporti per poi arrivare ai CD, ai file, gli iPod e adesso lo streaming, no? Tante cose diverse. Anche con le cuffie è andata così all'inizio, no? C'erano quelle cuffione enormi, poi le cuffie col filo, vi ricordate quelle del Walkman con quella spugnetta arancione che si spaccava tutta e ti prendevi dentro i capelli nei cosi di ferro, poi ci sono state quelle cuffione giganti di plastica, poi quelle sempre più piccole, poi hanno tolto il filo e sono diventate wireless. Adesso però pare che ci sia un'inversione di tendenza, hanno fatto un'analisi di questo mercato proprio delle cuffie che vengono utilizzate e pare che, ragazzi, sia ritornato un po' come adesso la gente, no? Ricompra il vinile, ricompra anche la macchina reflex di quella con rullino, eccetera. Poi ci sia un ritorno alle cuffie con il filo. Tra poco vediamo quanta gente le usa e perché. Intanto mandatemi la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Senza la tua notifica di prima mano.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: cuffie col filo, ragazzi, in versione di tendenza, perché intanto c'è stato un incremento delle vendite piuttosto importante, un'impennata del 20% nei primi mesi del 2026. Perché? Intanto costano molto meno di quelle altre, cioè prima roba che perdi continuamente, perché quelle altre non perdi, te ne cade una e te cade l'altra, un casino. Poi non devi caricarle, quindi ok, per cui non ti devi portare via la scatolina, eccetera eccetera, che anche quella spesso va persa. Poi si rompono molto meno, non hanno il problema ogni tanto di andare così in cortocircuito o staccarsi, si stacca il Bluetooth, si attacca il Bluetooth, non si capisce niente così. E pare che addirittura esteticamente piacciono di più alla generazione Z. Quindi tanti motivi per cui c'è questo ritorno. E in più, quando hai le cuffie col filo, si vede anche se stai parlando con qualcuno, non sembri un pazzo che gira per le strade, capito, che parla da solo. Come quando hai quelle piccolissime cuffie nell'orecchio e magari hai i capelli lunghi, no, sopra, sembra che tu stia parlando come un matto, insomma, no? E pare che funzioni molto. A lanciare questo trend anche molte celebrità come Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, o Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp, che hanno fatto un sacco di foto, eccetera, con queste foto, con queste cuffie che loro considerano vintage. Quelle col filo, capito? Vintage. Ma va bene, sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: E vorrei ascoltare la canzone che fa. Io di risposte non ne ho, ma ne ho avute, ma ne avrò. Di domande ne ho quante ne vuoi. Grazie, un bacio. Io.

0: 8 3 con Ci sono anch'io su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Raga, piccola pausa caffè per noi, torniamo tra poco. Attenzione perché anche oggi giocheremo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Appuntamento con la pillola degli anni e il nostro Matteo Monti che ha scelto per noi Jovanotti con Nuova Era, Emma con L'amore non mi basta e Laura Pausini con la sua versione di Io canto. Torniamo a noi ragazzi, siamo pronti a giocare insieme, siamo pronti a darvi tre alternative, tre affermazioni che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera due false, una falsa due vere, mi dovete dire anche l'ordine esatto in cui sono vere o false. Oggi è abbastanza facile, ma fate attenzione. Notizia numero uno, andiamo nel 1984 al Festival di Sanremo, sul palco del teatro Ariston trionfa Albano, Albano Carrisi con la famosissima Nel Sole e lì consacra il suo grande successo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo del cinema d'autore italiano sul tetto del mondo. Nel 1995 il film Mediterraneo diretto da Gabriele Salvatore, si è interpretato fra gli altri anche da un immenso Diego Abatantuono, vince il premio Oscar come miglior film straniero. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, ancora grande cinema italiano, Gabriele Muccino è riuscito nell'impresa di conquistare l'industria cinematografica americana firmando due grandissimi successi: La ricerca della felicità nel 2006 e Sette anime nel 2008, dirigendo sul set la star hollywoodiana Leonardo DiCaprio. Sarà vero, sarà falso? Tocca a voi.
0: 393 73 60

0: a sentire un po' di vostre ipotesi su come poteva essere la tripleta dei veri o falsi di oggi. Ne sono arrivate veramente un sacco, ne sentiamo qualcuna così un po' a caso, un po' a random. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Falso, vero, falso. Giovannino da Jesolo, vinto.
0: No, non hai vinto.
2: Falso, vero, vero.
0: Ciao. No, neanche tu.
3: Falso, vero, falso. Ciao da Franco.
0: Ciao Franco, nemmeno questa.
4: Ciao, sono Enrico da Treviso. Secondo me è falso, vero, falso.
0: Ciao Enrico, nemmeno questa è la soluzione giusta. Poi...
5: falso, vero, falso. Ciao da Silvia.
0: Tutti col falso, vero, falso oggi, eh?
6: Ciao, sono Fabio. Allora, falso, vero, falso.
0: No.
6: Ciao.
0: No, ragazzi, no.
7: Buongiorno. Vero, vero, falso.
0: No. Neanche quella. Però ragazzi, eravate quasi, vi ho detto state attenti ai particolari. Allora, prima falsa, perché Albano vince in effetti quell'anno nell'84, ma non con Nel Sole, vince con Ci Sarà in coppia con Romina Power, quindi la prima falsa. Seconda, Mediterraneo vince l'Oscar, ma non nel 95, nel 1992, ragazzi, quindi falsa anche la seconda. Falsa anche la terza, perché quei due film, La ricerca della felicità e I sette anime di Gabriele Muccino, non sono con Leonardo DiCaprio ma con Will Smith, quindi falso, falso, falso. Il più veloce è stato Gianni di Abano Terme ed è lui che vince la maglietta in palio oggi. Radio Bella e Monella, tutta da

0: non succederà più. E noi ragazzi vi ricordiamo, anzi io vi ricordo che vi aspetto il 31 di maggio, perché arriverà senz'altro la radio in piazza Curtarolo, siamo in provincia di Padova, dove quel giorno ci sarà la Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a noi di Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Saremo appunto in provincia di Padova, Curtarolo, domenica 31 maggio agli impianti sportivi di via Kennedy dalle 8 del mattino. Ci siamo io e MBDJ a farvi compagnia e poi dalle 10 arrivano Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, i nostri comici del cuore. Saranno presenti con uno spettacolo tutto speciale con senz'altro la radio in piazza e sarà molto molto divertente come sempre. Tutta la mattina di domenica 31 maggio voi iscrivetevi alla Sportivando Run, la trovate su tutti i social, e poi venite a godervi quella mattinata insieme a noi a Curtarolo domenica 31 maggio dalle 8 a mezzogiorno.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: piccola pausa per noi, torniamo tra poco, torneremo con la signorina Paola e sarà il momento di Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
10: Radio Bella e Monella.
12: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora. Le 11:02.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno. Una trentina di primi cittadini della provincia di Treviso si sono dati

0: già mercoledì ed è già un buon punto, quindi in qualche modo dovete essere felici, mettiamola così.
1: Perché?
0: Beh, metà settimana.
1: E perché inizia?
0: La pausa pranzo.
1: Pagiarotta e scucchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pagiarotta e scucchiarella.
3: Pagiarotta e scucchiarella.
1: Buongiornissimo amici e amiche di Radio Bella Monella, iniziamo la puntata del mercoledì con la pausa pranzo. Pacciarotte e scocchiarella, io sono la Dallan.
0: Io sono Damiano.
1: Ciao, Menta. Piacere.
0: Piacere.
1: È bello lavorare insieme, non ci siamo mai conosciuti.
0: Compleanno di mia mamma oggi, eh.
1: Davvero?
0: Fagli auguri.
1: Happy birthday mamma di Dami, no, santa
0: parla,
1: donna.
0: Non parla inglese.
1: Non parla inglese.
0: Italiano.
1: Buon compleanno.
0: Buon compleanno Carmela.
1: Buon compleanno Cammela,
0: va bene,
1: Cammela.
0: Va bene, va bene.
1: Tanti auguri, sarà sicuramente ascoltando, vero?
0: Ma dipende, va a periodi.
1: Va a periodi. Questo è il periodo giusto. Che si fa in questa puntata?
0: Si
1: chiacchiera,
0: canta,
1: si gioca,
0: si balla, yeah. Tante cose, tutte usufruibili al numero 393-7366-170.
1: E visto che cantiamo, iniziamo subito con Laura Pausini con Strani Amori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Mi dispiace.

0: avvelenerà.
1: Tananai con Veleno su Radio Bella Monella. It's time, è il momento di cantare.
2: Beh, c'è un'ascoltatrice che l'ha già fatto, però sì. Sotto le note di Tananai salutiamo Silvia. Però adesso cantate per richiedere la vostra canzone italiana preferita.
1: 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: La nuova di Fulminacci, maledetto me su Radio Bella e Monella. Maledetti noi che non ne veniamo fuori quando dobbiamo cantare, che dobbiamo scegliere le vostre canzoni che avete mandato al 393-7366-170.
1: È sempre difficile, però non abbiate paura, prima o poi toccherà ad ognuno di voi. Beh, andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

0: La parola misteriosa di oggi è respiro. Shh, non vi ho detto niente.
1: Cosa stai facendo?
0: niente.
1: Hai suggerito?
0: No. Stavo dicendo Mace, salmo con la pesce, con cattive abitudini.
1: Le cattive abitudini che hai tu quando fai queste cose.
0: Ma non ho mai fatto niente di male. Solo per i miei amici ascoltatori. Respiro.
1: Che lecchino. Non è respiro, ragazzi. Però preparatevi, appunto, perché tra poco giochiamo al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170. Chissà chi si porta a casa la t-shirt oggi.
0: Quindi adesso cambiamo le parole.
1: Vabbè, per forza.
0: Non si possono usare quelle di prima.
1: No, non si possono usare.
0: Era respiro comunque. Bella e monella, tutta da
2: cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
11: Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
14: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
17: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Il buongiorno si vede dal mattino.
21: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
23: Non potete perdervelo!
24: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
25: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
28: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
29: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: gli anni. Su, bella e monella.
1: Bellissima pillola degli anni che ha visto protagonisti Adriano Celentano con Per Averti.
2: C'era anche Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. All'inizio Mister Rain e Clara con Un milione di notti.
1: Pronti che si gioca?
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Complimentoni a Fausto, che è stato il più veloce, ha detto respiro e ha vinto. Basta, semplicemente. Dai, a parte
1: bravissimo
2: gli scherzi,
1: Fausto.
2: Allora, cinque parole come sempre a caccia della sesta, quella misteriosa, quella che vi fa vincere la t-shirt della vostra radio tutta da cantare.
1: Allora, prendete nota, oggi è facile, dovete essere veloci. Personale, grande, amore, cercare, strada.
2: Dici che è tanto facile?
1: Sì, secondo me sì.
2: Va bene. Personale, grande, amore, cercare e strada. C'è una t-shirt di Bella e Monella per voi.
0: Salvati questo numero 393.

0: veramente una splendida giornata, come cantano Giuliano Palma e Fabri Fibra. Le parole di oggi sono personale, grande, amore, cercare e strada. Avete mandato un sacco di messaggini.
1: Tanti,
0: li leggiamo.
1: Tanti oggi. C'è chi gioca con la parola fuga, Fabiana, chi ci prova con casa, una delle nostre campionesse, Michela. C'è chi gioca con coraggio, ci salutano da Pieve.
0: Ciao, no, non è neanche coraggio. Leggiamo qualche altro messaggio. Ciao, Olivia da Brescia. La parola di oggi potrebbe essere anima. No, non è anima. Ciao, potrebbe essere codice. Ciao, Patti. No, neanche codice. Sentiamo.
2: Può essere percorso?
1: No, così veloce
0: Sandra.
1: No, però.
0: Sandra.
1: Calma.
2: Può essere percorso? Sandra.
0: Ciao Sandra.
1: Ciao Sandra. Comunque era tutto messo velocizzato per colpa di lei.
3: Ciao Radio posso... Belle Monella. La parola di oggi è...
1: Silenzio. E silenzio.
0: Doveva pensarci.
3: Storia.
0: Ah, potrebbe essere storia. No, le ripetiamo
1: storia,
0: velocemente.
1: Ragazzi, al volo. Personale, grande, amore, cercare e strada.

0: quanti di voi andranno a sentire Ultimo a Tor Vergata? Chissà, chissà.
1: Chissà, chissà, ma chissà quanti riusciranno ad indovinare la parola di oggi. Personale, grande, amore, cercare e strada. Siete tanti, andiamo a sentire subito qualche vocina perché siete davvero tantissimi oggi. Pronto?
2: Ciao, io provo con la parola messaggio.
1: No,
2: ciao,
1: no.
2: Marta.
1: Ciao Marta, grazie per aver giocato, non è messaggio. Poi chi c'è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao. Per me la parola è vittoria.
1: No.
3: Da Pioggia.
1: Non è vittoria, Enrico. Hermes dice codice, non è codice. Ci provano con difesa, non è difesa. Poi chi c'è?
0: La parola potrebbe essere punto. No, non è punto. Ci prova Roberta con uscita. Poi, buongiorno, la parola misteriosa di oggi forse è cuore. Ciao,
1: no,
0: Francesco.
1: No, ragazzi.
0: Carino, Francesco.
1: Veloci,
0: sempre.
1: Personale, grande, amore, cercare e strada.
0: C'è Max Gazzè con Sotto Casa.

0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ciao. Per me la parola è amore.
1: Amore.
0: Perdere l'amore.
2: No, quello è Ranieri.
1: Perdere
2: no?
1: L'amore.
3: La parola è nome.
1: Nome.
3: Strada. Nome personale.
2: Sì.
3: E avanti.
1: E avanti.
3: Nome dell'amore.
2: Avanti tutta.
1: No.
0: Per caso la parola è sogno?
2: No, no, no.
0: Ciao.
2: No. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Non è che sogno.
2: Avete giocato in tantissimi. Io devo fare tre complimentoni in particolare a Stefano, che ha indovinato.
1: Bravo.
2: A Roberta,
1: brava,
2: che
1: Roberta.
2: Ha indovinato. A Céline, che oggi ha indovinato, la sentiamo.
4: Ciao, Céline Pordenone.
1: Ciao, Céline.
4: La parola oggi può essere successo? Ciao, grazie.
1: Brava.
2: Può essere successo, però lo sapete, vince sempre solo
1: il più veloce. E il più veloce di oggi è stato Vittorio da Salgareda, che appunto ha indovinato la parola di oggi. Facciamo un po' i collegamenti.
2: Un successo personale, un grande successo.
1: Sì.
2: Avere successo in amore, cercare. Perché tante volte la gente lo cerca, il successo è la famosa strada verso il successo.
1: Esatto, bravissimo Vittorio, che ti porti a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Noi ci sentiamo tra pochissimo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Scoperto da parte della Guardia di Finanza di Rovigo un traffico di anabolizzanti nel mondo delle palestre che ha portato alla denuncia di 8 persone. I finanzieri hanno accertato che lo smistamento delle sostanze illecite partiva da una ditta di Villa Dose specializzata nella rivendita di integratori sportivi. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate 200 pasticche, tutte di importazione illecita. 4,7 milioni di euro posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Treviso in un'indagine per bancarotta fraudolenta nella quale sono indagate 12 persone accusate anche di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I criminali avrebbero adottato su larga scala un disegno per svuotare oltre 30 aziende in crisi con sede nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca. In un contesto di mercato caratterizzato da conflitti, calo dei consumi e dazi negli Stati Uniti, i produttori italiani di vino hanno iniziato a guardare con maggiore attenzione ad altre aree geografiche. Nel 2025 le esportazioni di vino nei 13 mercati emergenti hanno superato i 400 milioni di euro, più 4,3% rispetto al 2024. Tra i paesi focalizzati la Colombia, l'India, Marocco, Messico, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Thailandia. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: fidarti, perché se non deghi non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Palazzo Paradiso, i romantici su Radio Bella e Monella ad aprire la nostra seconda ora, anzi la terza ora della pausa
1: terza.
0: Pranzo, Paciarotta e Scocchiarella. Stiamo parlando di quadri e dei quadri più pagati al mondo di artisti in particolare. Ce la siamo presa un po' con Pollock. Adesso andiamo un po' a parlare di Gauguin.
1: Allora, Gauguin, anche lui, quadro da circa 210 milioni di dollari, dipinto nel lontano 1892, però posso dire che questo, andandolo a googolare, non è così male.
0: Allora, Gauguin è intoccabile, dai. Tutti quelli che hanno comunque dipinto in questo periodo storico, secondo me, sono intoccabili.
1: Allora, 210 milioni sono comunque tantissimi, non ci spenderei mai. Beh, però rispetto a Pollock...
0: Beh, rispetto a Pollock sì, almeno qui c'è un senso, no?
1: Esatto.
0: Nel quadro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio pacco, giochi a tema, eri Medusa, una

0: dopo privatamente.
1: Non
0: Torsina,
1: non penso stia ascoltando.
0: Dici? Mm. Secondo me è uno tutto da cantare.
1: Sì. Adesso a cantare invece tocca di nuovo ai nostri ascoltatori. C'è la canzone che fa, salvatevi il numero 393 7366 170.
0: È molto semplice, ve lo salvate in rubrica, entrate su WhatsApp o anche Telegram, utilizzate anche Telegram, mandate un messaggio vocale e dite: ciao Radio Bella e Monella, ciao la Dallan, ciao Dami, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Erano gli anni belli del 2003 con la voce di Paolo Meneguzzi. Vero o falso? Adesso però andiamo a scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Ma è una bella canzone da alzare il volume.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone Questa vita mia. E voglio volume, voglio cantare fino all'ultima canzone. Grazie, ciao.

0: Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Ma tu lo sai che prima ho beccato il direttore Marco Baxo a correre con Matteo Monti?
2: Sì, stavano ascoltando il banner Romina.
1: Certo, con Felicità, poi Mahmood con Ratatà e alla fine Anna Oxa con
2: Donna con te. Grazie Matteo Monti. Bella e
1: Monelli. Allora, abbiamo una cosa bella da ricordarvi, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
2: Allora, noi ricordiamo la data, domenica 31 maggio, abbiamo detto a Curtarolo, agli impianti sportivi di Via Kennedy, poi dalle ore 18, dalle ore 8, scusate, ci sarà il DJ set con l'animazione, con la Monica Morgan ed M-Beat DJ. Per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Poi dalle 10 sul palco arriverà la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Mi raccomando, vi aspettiamo con Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

0: Giannini, Giorgia, due voci inconfondibili, era il 2009 con Salvami su Bella Monella. Allora, è arrivato un bellissimo messaggio da un nostro ascoltatore e lo vogliamo mettere perché ci ha fatto molto sorridere. Vai, parte, c'è Bluecard, vai.
1: Ciao Radio Bella Monella.
0: Ciao.
1: Non so perché, ma questa radio mi mette tanta di quella grinta, soprattutto bravo. Quando sta la Dall'Anni e Damiano Menta.
2: Bravo, bravo.
1: Il pomeriggio per me le tre ore volano.
0: Grazie.
1: In un batter d'occhio. Viva la Dall'Anni, viva Damiano Menta!
0: Damiano Menta!
1: Giovanni dal Gargano!
0: Allora, Giovanni, tu hai un obiettivo, no? Tu, cioè, tu devi far arrivare Bella Monella ovunque. C'è anche tutti i barchini che ci sono in spiaggia. Devono ascoltare Radio Bella Monella nella pausa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarella. Va
3: con
0: bene?
3: Damiano Menta
0: e la Dall'Anni, ok? Radio Bella e Monella.

0: Io vi ricordo di andare sulla nostra pagina Instagram perché è uscita la terza parola, basta guardare le stories, quindi segnatevela perché poi venerdì saremo alla ricerca del campione che vincerà il super premio.
1: Ma di già? Lo sai che abbiamo anche già qualche ascoltatore che se le sta segnando, sta cercando di capire.
0: Deve essere così, deve
1: beh,
0: essere
1: anche
0: così.
1: Noi stiamo cercando di capire, ma io non, ancora non l'ho indovinata, mi
0: vabbè, con tre parole è ancora difficile. Comunque, ve lo ricordo, così non potete obiettare venerdì, non potete dire ma io, ma perché. Ragazzi, sulla nostra pagina Instagram, sulle stories, è uscita la terza parola, andatevela a segnare.
1: Poi vi invitiamo anche a aggiungervi al nostro gruppo Telegram, quelli di Bella e Monella. È molto bello perché poi si crea questa bella community e ovviamente anche c'è il gruppo WhatsApp, c'è il gruppo siamo dappertutto.
0: Ovunque, everywhere. C'è Gianni Morandi anche in questo caso, l'ultima del 2026, si intitola Monghi d'oro.

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: La voce inconfondibile di Gianni Morandi con il Monghi d'Oro a chiudere le tre ore della pausa pranzo. Paciarotte e Scrocchiarella su Radio Bella Monella.
2: Noi ci sentiamo per quanto mi riguarda questa sera in replica con Bella Disco e poi domani dalle 12 alle 15 con la Dall'Anna.
1: Ciao ragazzoli, vi lasciamo con Alvise.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dall'An, se si muove.
2: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: le 15 da 2 minuti.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Un mondo colorful, come dicono loro, è l'azienda dell'iconico evidenziatore. A Voci del Territorio conosciamo da vicino Stabilo e lo facciamo con Magda Borsani, marketing manager della filiale italiana. Benvenuta, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno anche a voi. Per me è un piacere essere qui per raccontarvi un pochino di Stabilo, di questa azienda che è veramente coloratissima.
3: Questa è un'azienda storica. Quando nasce e in quanti paesi siete presenti?
5: Stabilo nasce 170 anni fa a Norimberga, dove risiedevano le prime miniere di grafite. Stabilo è la pronuncia che esiste solo in Italia. In tutto il mondo Stabilo è conosciuta come Stabilo, perché deriviamo dal tedesco Stabil, ossia la prima mina stabile, fissa. È da anni un'azienda di proprietà familiare, quindi c'è questo passaggio di testimone molto affascinante da padre in figlio, e i proprietari si chiamano proprio Schwanhäuser, quindi è rimasto il cognome di famiglia, solo la desinenza, la radice Schwan, che vuol dire anche cigno. Infatti il simbolo del cigno bianco, che vuol dire anche purezza, eleganza, è rimasto nel logo. Se lo vedete sul fusto o sul fondello delle nostre penne, matite e evidenziatori.
3: Abbiamo colorato un po' la nostra giornata. Io ringrazio Magda Borsani, marketing manager della filiale italiana Stabilo, per essere stata con noi. Grazie e buona giornata.
5: Grazie a voi, è stato un piacere.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV.

0: sai che non sono più credibile. Ma è vero, è vero, è vero. Ormai mi sto allenando, lo sai bene. Lo sai bene.
1: Inizia ad andare.
0: Allora, perdonami, posso dire una cosa? Perché adesso è stato bello fare questo personaggio. Io sono contentissimo. È 7 anni che faccio questo personaggio. Quello che si sveglia tardi perché tu ti svegli presto. Sono poco credibile ormai, capito? È questo il problema.
1: No, nella vita sei poco credibile.
0: Sì, sì,
1: qualsiasi cosa tu dica sei poco credibile. Quindi.
0: A parte quello, però, come sveglia tardi sono poco credibile. Purtroppo, purtroppo per me, perché io adoro svegliarmi tardi.
1: È
0: ma
1: vero,
0: va bene,
1: vero,
0: possiamo
1: assolutamente.
0: Farci. Non posso più farlo. Ma signori, è il momento adesso di cominciare, è il momento di cominciare a prepararvi, anzi, per le notizie urca urca che arriveranno fra poco.
1: Esattamente, nel frattempo, però, c'è la musica Inegrita, Radio Conga.
2: Radio Bella e Monella.

0: di Dolce Nera, My Love, qui su Radio Belle Monella. Entriamo così a gamba tesa, a doppia gamba, sulle notizie. Urca urca!
1: Eh sì, parliamo di maturità 2026, qualche piccola goccia di maturità. Le abbiamo anche parlato con il presidente Alberto Stefani quando è venuto qui a salutarci. Ci ha detto, ci ha raccontato dove è stato come viaggio di maturità. Ma attenzione, perché parte il Toto Tracce.
0: Il Toto Tracce, quindi quali saranno le tracce utilizzate nella prima prova degli esami di maturità. Vai.
1: Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello, il nuovo poker di favoriti.
0: Il nuovo, insomma, cioè nel senso, è questo da 40
1: giovani
0: anni,
1: emergenti.
0: Da 150 anni.
1: Sono
0: non so.
1: Giovani emergenti. E attenzione che uno dei temi potrebbe essere anche l'intelligenza artificiale, ma il titolo, appunto, l'articolo dice: occhio all'intelligenza artificiale usata anche durante magari l'eventuale esame di maturità.
0: Beh, come potrebbero farlo? Perdonami, hanno accesso a internet durante
1: questi giovani d'oggi se ne inventano una più del diavolo.
0: Ma non è vero, ma
1: ma attenzione, perché parliamo anche già dell'anno prossimo, perché chiudiamo questo titolo con scuole aperte in estate in classe già il 31 di agosto.
0: Finalmente le grigliate in classe, è una cosa giusta da fare.
1: Non si fanno le grigliate in classe.
0: Il 31 agosto in classe cosa fai esattamente?
1: Perdonami. Inizia a studiare seriamente.
0: A voglia, con 52 gradi all'ombra in Italia è sempre
1: troppo. Ma ci sarà l'aria condizionata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: DJ con Ossessione su Belle Monella. Andiamo con la seconda notizia. Urca! E parliamo di Julianne Moore.
1: Oh, fantastica Julianne Moore.
0: Mia figlia 23enne mi dice che è circondata dai maschi. Benvenuta nel mio mondo.
1: E che commento è? Scusami, nel senso, perdonatemi.
0: Io riporto solo le parole di Julianne Moore.
1: Posso crederci comunque, Julianne Moore è una straordinaria attrice, anche una bellissima donna, oltre ad essere sicuramente interessantissima. La figlia non l'ho in mente.
0: Neanche
1: non
0: so. Io, devo essere sincero.
1: Però insomma, se ha preso anche solo una parte della madre, insomma sarà bellissima anche lei e sarà bravissima anche lei.
0: Diciamo che ci sono delle situazioni dove magari uno si preoccupa quando uno dice sono circondata da uomini, uno magari ti prende anche un attimo di paura. Invece è perché, essendo anche lei una bellissima ragazza, certo, sicuramente sarà molto corteggiata.
1: Molto corteggiata.
0: Mettiamola in questa maniera.
1: Certo. Però comunque.
0: A me fa ridere che dica benvenuta nel mio mondo, cioè nel senso, bellissima donna.
1: Sì, sì, no, guarda, ti dico, non posso dire le parolacce, sennò direi sti cazzi.
0: No, però, non puoi dire.
1: Perdonami, però
0: Andrea,
1: così,
0: adesso ci sopprimono.
1: No, chiedo scusa al pubblico.
0: Ci soppressano.
1: Ah, bella soppressata.
0: Con un filino di pane. Radio Bella e Monella.

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo con la pesce a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, a chiudere anche le notizie urca urca.
1: Tra poco parliamo insieme a voi perché è uscita una nuova serie televisiva su un personaggio molto amato dalla gente. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
5: Ma che oh!
4: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico!
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
16: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monente, Bella e Monente.
1: E grazie mille per questi tre capolavori tutti da cantare: Cesare Cremonini, Kashmir Kashmir,
2: Mina ancora ancora ancora, Mark Ronson remix
1: e Carl Brave con Lieto Fine. Ah, che bella la vita.
0: Bella e Monente.
2: Signori, ve l'avevamo promesso, adesso abbiamo insomma ripreso in mano un argomento, quello delle serie televisive. Perché? Perché Alvise finalmente ne ha vista una, sono contento.
1: Non è
2: di
1: vero,
2: questo,
1: non è vero, assolutamente.
2: Come no?
1: Abbiamo preso sonno.
2: Ma no, ma non si può, ma nemmeno quella in cui...
1: No, sto scherzando. Comunque è ufficialmente uscita la nuova serie su Berlino, che
2: esatto,
1: è stato uno di quei personaggi che è stato conosciuto e tanto apprezzato nella prima serie della Casa di Carta. Okay?
2: Esatto, sì, della Casa di Carta hanno fatto questo spin-off appunto su Berlino, la prima miniserie che era uscita, quella che ormai è due anni credo come miniserie,
1: sì, sì.
2: E adesso è uscita la seconda miniserie, che non è la seconda stagione di Berlino, ma è un'altra miniserie a parte.
1: Esatto, e una cosa che mi ha stupito subito, ma mi pareva che fosse venuto anche fuori, è che all'interno della prima puntata c'è anche, allora, inizialmente l'ultima puntata della prima miniserie si era chiusa con una canzone italiana,
2: sì,
1: ok, una canzone patriottica italiana, Bella Ciao,
2: sì,
1: mentre si apre la seconda stagione con una canzone dei Ricchi e Poveri, sarà Perché ti amo, ok?
2: È molto molto vicino al mondo italiano,
1: esatto.
2: Berlino in sé, il personaggio.
1: Esatto,
2: no?
1: Il personaggio di per sé. Detto questo, noi però vorremmo giocare insieme a voi, facciamo finta di essere all'interno della serie La Casa di Carta,
2: la prima,
1: ok? Prendendo il nome della città di dove abitate, come vi chiamereste all'interno della serie?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Hostel con Charlie Fa Surf su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Devo fare una piccola correzione. La canzone che citavo prima, Bella Ciao, era alla fine della... Però uno non può sbagliare.
1: Ho capito, capita.
0: Era alla fine della serie La casa di carta, sì. Mentre Umberto Tozzi con Ti amo era stata usata nel finale della stagione di Berlino.
1: È legato anche a tutto quello che c'era in quel finale di
0: stagione. Assolutamente.
1: Stiamo parlando proprio di questo, prendendo il nome della vostra città, quella dove abitate o anche quella dove siete nati, non facciamo discriminazioni. Come vi chiamereste nella casa di carta?
0: Okay. E stanno venendo fuori già adesso, aspettiamo le vostre risposte al 393-7366-170, delle risposte molto carine.
1: Allora, mi piace molto questa, Careancemento, si dice. Beh, così, Careancemento.
0: Pensa alla radio quando devi fare il colpo, dici chiamami. Ehi. Careancemento. Ok, va bene, salutiamo tutti, salutiamo, gli amici che abitano. Ovviamente salutiamo. Noi non è che stiamo scherzando sui nomi dei vostri paesi, no. Così ipotizzando.
1: Non era Caerano?
0: Guarda, io credo che io possa farti anche una bella spaghettata di affaracino.
1: Ciao Radio Bella Manella, ti direi Coni da Conegliano, ok? Ma preferirei la mia città originaria che al femminile, cioè Vicenza.
0: Però capito? Se abiti a Conegliano, ti chiamerei Conegliano.
1: Coni?
0: No, Conegliano. Non è che dobbiamo
1: diminutivo, dai.
0: Americanizzare anche Conegliano, perché sennò...
1: Diminutivo ci stava, perdona.
0: No, non credo. 393-7366-170. Prendi il nome della tua città e diventerà il tuo nome nella casa di carta. Radio Bella.

0: buona domenica a chiudere questa nostra prima ora. Ci prendiamo una pausa piccola, ma piccola sì. Piccola, però dopo torniamo con voi.
1: Esatto, quindi amici, il vostro nome di dove abitate sarà il vostro nome nella casa di carta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo. Cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 17.
3: Radio Bella e Monella.
4: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive. Sono quelli di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, residente nel torinese. Martedì il gruppo di esperti finlandesi ha recuperato le salme di Monica Montefalcone, originaria di Milano e madre di Giorgia, e di Federico Gualtieri, del novarese. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. Ora si chiude la procedura di infrazione aperta nel 2018 a nostro carico. Così l'assessore regionale Dario Bond al convegno dedicato alla direttiva nitrati e alle attività sviluppate dal Veneto per rispondere alle osservazioni formulate a Bruxelles, integrate e messe a sistema diverse banche dati regionali. Risposte concrete, solide e documentate, ha detto Bond. Una 36enne del veneziano, già diventata mamma con un precedente taglio cesareo, durante la seconda gravidanza si era accorta di un aumento anomalo del ventre. I medici hanno scoperto una massa a fianco del nascituro. Dopo 37 settimane di gravidanza è nato il piccolo di 3 kg. Adottato il taglio cesareo, i medici del reparto di Milano hanno estratto la massa anomala di 30 cm. È tutto.

0: dove ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
5: Carrefour. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Jesolo, vieni qui, di cosa
1: sì,
0: di questo genere.
1: Sì, ci sta, molto ci sta assolutamente.
0: Ancora, anche Silvia dice cornuda, rimane
1: sempre
0: questo potrebbe però, ecco, così cadere un po' in qualche offesa ogni tanto, no? Potrebbe essere.
1: Adesso non andiamo.
0: Perdonami, un po' come lui che ci dice cazzano. Ok. Andrea, ti vogliamo bene.
1: No, però... ma scusami, adesso sembra che.
0: Ho capito.
1: Salutiamo
0: però
1: tutti i nostri ascoltatori di Cazzano.
0: Tu immaginati una bella riunione con, che ne so, il professore che parla, dice Berlino, chiamami Cazzano. Tipo, scusa, mi sembra
1: e
0: un po'
1: lui dice, sono qua.
0: Cazzaro, dico,
1: è Cazzano.
0: Vabbè, però è un attimo sbagliato.
1: Non può essere un attimo, perché nonostante siano comunque dei ladri, sono dei professionisti nella serie.
0: Sì, è che la serie spagnola ogni tanto cade in certe tresciate un po' così, tipo tutti che cantano insieme. E ti amo.
1: Vabbè, 393-73-66-170. Partendo dal nome della città dove abiti, come ti chiameresti all'interno della casa di carta?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Alex Britti e Clementino solo una volta su Belle Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando con voi chiedendovi, partendo dal nome della città dove abitate in questo momento, come ti chiamereste all'interno della serie Casa di Carta?
1: Ale dice ciao, io sarò Casa Corba.
0: Grandissimo, grandissimo Casa Corba. Casa Corba è qui vicino a noi. Ok, cioè, è vicino. Sì, assolutamente. È
1: sotto
0: parte, esatto, fa parte di Vedelago. È tutta la parte che è sotto la strada che va da Castelfranco verso Treviso.
1: Quindi può arrivare in tempo per le nostre ore a portarci un po' di pizzette.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un posto come tutto quanta l'Italia, facciamo un po'.
1: Sì, sì, certo, cioè, certo.
0: Come tutta l'Italia, è un posto meraviglioso, assolutamente.
2: E allora Casa Corba, portaci le pizzette.
0: Beh, adesso non è che dobbiamo smuovere un intero paese.
1: È un colpo anche questo, no? Cioè, nel senso, in qualche modo, magari non rubarle, però insomma.
0: Adesso stai incentivando a pagare delle cose per noi. Certo. Va bene, 393-7366-170. Prendi il nome della città dove abiti e sarà il tuo nome all'interno della casa di carta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella. Prendi il nome della città dove abiti e ti chiamerai così all'interno della casa di carta.
1: È arrivato un altro conegliano comunque.
0: Oh.
1: Conegliano ce ne siete in tantissimi. Alcuni propongono anche di chiamarsi direttamente Prosecco, però li cambiamo.
0: Ma non va bene.
1: A meno che non siate da Prosec. Capito? È un piccolo paesino. Sì, cioè esiste.
0: Sì, ho capito. Ma siccome c'è scritto Prosecco, ma non va bene Conegliano. No.
1: Se sei di Conegliano è Conegliano, non è Prosecco.
0: Esatto.
1: Mi dispiace. Ancora Ale dice: io sarei Castion.
0: Oh.
1: Capito?
0: Giusto.
1: Comunque anche questo può essere malinterpretato da alcuni.
0: Ma perché bisogna sempre malinterpretare tutto?
1: Perdonami.
0: È quella la mia domanda, capisci?
1: Perdonami,
0: non va bene questa
1: sei
0: cosa.
1: Sei nel centro di una rapina, no? Perché alla fine è quello che servono questi nomi,
0: sì,
1: no? Della casa di carta. E a un certo punto devi chiamare qualcuno, ti deve chiamare Castione. Uno dice: ah, sei arrabbiato. Vabbè, lasciamo stare.
0: Ma cosa stai
1: e
0: dicendo?
1: Ti dimentichi che Maria era tuo il soprannome, che devi andare lì. Invece pensi che stia semplicemente
0: ma
1: imprecando
0: cosa stai
1: a
0: dicendo?
1: Caso.
0: Ma
1: è così.
0: Non lo so, vabbè. Amici, continuate a dircelo: 393-7366-170. Prendete il nome della città dove abitate e quello sarà il vostro nome nella casa di carta. Radio

0: Quanto è la più bella del mondo su Bella e Monella chiude anche questa nostra mezz'ora insieme.
1: Prendendo il nome della vostra città dove abitate, come vi chiamereste nella casa di carta? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato. Tutto incluso.
12: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Eli, ma che facciamo stamattina?
16: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
15: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
17: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
18: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
18: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
18: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare Ligabue con Balliamo sul mondo.
1: Miguel Bosé, Bravi ragazzi.
0: E i Måneskin con Morirò da re.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry, sempre bello, sempre puntuale, sempre sempre, mi verrebbe da dire.
0: Sempre sempre.
1: Sempre sempre, bello. Sempre.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sai che quel sempre sempre lì mi ricorda molto Harry Potter, tra l'altro Harry Potter che uscirà con una serie TV tra pochissimo.
1: Sai a me cosa ricordava?
0: Cosa?

0: top player.
1: Grazie, grazie mille, grazie mille Roby, grazie mille Paolo, grazie mille Los Locos. Ritorniamo seri un attimino per quanto riguarda l'argomento, ovvero prendiamo il nome della vostra città dove abitate e ti chiamerai così all'interno della casa di carta.
2: Ma io stavo arrivando a quella roba lì che uscirà una serie.
1: Ma sono rientrati.
2: Lo so, mi hanno un attimo. Che ci possiamo fare?
3: Attenzione, perché lui dice: la mia casa di carta si chiamerebbe Carpino o Carpino, adesso non ricordo
1: bene. Secondo me è Carpino, però mi correggerete.
2: Bella,
1: diceva Papa
2: questa
1: Wittila.
2: Citazione straordinaria. E comunque non è la casa di carta che si chiama, cioè il tuo personaggio non è la casa di carta. Adesso forse non ha visto la casa di carta il nostro amico, però insomma ti invito a guardarla. La prima stagione è molto bella, la seconda forse un po' ripetitiva, la terza potevano anche risparmiarsela. E Berlino, la prima anche interessante, la un seconda... po' così. Non è la prima? Io pensavo di star rivedendo la prima. No. Scusami,
1: Niente. Amici, prendete il nome della città dove abitate, vi chiamerete così nella casa di carta.
4: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Novante Litfiba con il Diablo su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Ma attenzione, perché noi abbiamo trovato anche delle liste che parlano dei nomi più articolati e lunghi di città nei paesi italiani e anche i nomi più bizzarri. Quindi tu prova a pensare a un qualcuno che si chiama con questi nomi, Andrea.
1: E vediamo un attimo, perché c'è la classica Doiola, che esatto, è molto carina, un nome che sembra inventato da un autore satirico, ma in realtà è così, è un paesino che esiste. Poi Fantina.
0: Esatto.
1: Fantina, vabbè, insomma, non è così. Abbiamo anche Purgatorio come nome di città. Parecchio bizzarro.
0: Cioè, tu prova a immaginare come ti chiami tu. Io sono Purgatorio. Ah, quindi figo, siamo però nella Divina Commedia.
1: Ma è bellissimo in realtà come, certo, cosa. Paperopoli.
0: Paperopoli.
1: E fin qui, vabbè, uno può dire molto da cartoon. Ficarazzi.
0: E voilà.
1: Ficarazzi, insomma, vabbè, lasciamo stare. Onani. Ok, poi rimanendo in tema Ficarazzi c'è Scopa, ok?
0: che là, in realtà, se sei in Veneto dopo Scopa,
1: sì, devi sì, tirare sì, giù qualcosa. Abbiamo anche Sesso, come, esatto, questi nomi bizzarri.
0: Al secondo posto abbiamo
2: Bastardo!
1: Non l'abbiamo detto noi, quindi possiamo,
0: no, esatto.
1: E poi comunque è un paesino, quindi possiamo dirlo. E al primissimo posto, i nomi più bizzarri, secondo, insomma, il web, okay, sì, in Italia, è Pieve Pelago. Non è così bizzarro, in realtà.
0: No, no, però diciamo che potrebbe essere un po' più difficile magari da chiamare velocemente.
1: Pieve Pelago!
0: Chiamami Pieve Pelago, capito? E invece dici, chiamami Bastardo!
1: È molto più semplice.
0: No, però
1: dai,
0: ti attiri tutte quelle attenzioni che magari non vorresti avere. Ecco.
1: No,
0: però
1: no,
0: vabbè. Amici, pochi minuti ancora per raccontarcelo al 393-7366-170. Il posto, la città, il nome della città, naturalmente, di dove abiti, sarà il tuo nome nella casa di carta.
3: Radio Bella e Monella.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira su Belle Monella. Chiudiamo con l'ultimo personaggio della nostra casa di carta.
1: Eh sì, perché ci scrivono Teor,
0: okay.
1: E Pesci in Canna, che è sempre bellissimo. Salutiamo gli amici di Pesci in Canna, ci sono stato diverse volte per gli eventi radiofonici.
0: Giustamente. Detto questo, amici, noi vi salutiamo, o meglio, io vi saluto, ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Salutiamo anche tutti coloro che dall'1 alle 3 ci stanno riascoltando in replica.
1: Ma andate a dormire, mamma mia, riposate.
0: Che paura che mi hai fatto, ma andate a dormire, ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Respira la natura, vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
14: 18 e un minuto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Italia e India più vicine che mai, da oggi siamo partner strategici, così Meloni a Villa Panfili insieme all'omologo indiano Modi. Entro il 2029 è previsto un interscambio pari a 20 miliardi di euro, focus sul corridoio infrastrutturale IMEC e sull'intelligenza artificiale. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub italiani morti alle Maldive a essere recuperato. Oggi riportate in superficie le ultime due salme mancanti insieme a tutte le attrezzature, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non
17: sì, ma la nostra qualità.
18: No, diciamo,
17: beh, ma i nostri controlli.
18: No,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
27: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
28: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
27: Ma non ho nemmeno l'acqua.
28: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
29: Che forte, Cystiset Forte!
28: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
30: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta

0: fra una mezz'oretta. Però prima andiamo avanti con la musica, ovviamente quella tutta da cantare di Radio Bella e Monella. Ci sono loro, gli Articolo 31, direttamente dal 2003, con una canzone storica, L'Italiano Medio. A buon ascolto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Che gusto c'è, Fabi Fibra, 13 Pietro, qui su Radio Pelle Monella. Signori, è il momento delle news sottosopra e c'è tanto gusto. Andiamo in Germania, dove a quanto pare un'azienda che si chiama BET, comunque un progetto che si chiama BET, satirico come progetto, a quanto pare sta permettendo di scommettere sui ritardi dei treni Deutsche Bahn, che sarebbero quelli insomma tedeschi, la nostra Trenitalia per intenderci. Ecco, l'idea nasce da Caio van Carven, che non è un preso in giro, ma è un nome, e che dopo l'esperienza ripetuta di ritardi e di servizi ferroviari ha deciso di fare questa cosa. La piattaforma assegna un capitale fittizio di 1.000 euro, che è fittizio, non pensate che sia, capito, non esistono, per puntare sulle latenze dei treni. Poi un algoritmo calcola le vincite in base alla precisione delle previsioni sui ritardi reali, capito? In 24 ore si sono registrati oltre 150.000 utenti, mentre Deutsche Bahn non ha commentato. Ora, secondo me questa cosa è esportabile, quindi quando vuoi, Caio van Carven, possiamo anche portarla in Italia. Ci divertiamo.

Io ragazzi, The Colors, Rolling Stones, qui su Radio Bella e Monella, siamo nel bel mezzo delle news sottosopra e questa volta parliamo di, diciamo, tecnologia, però la colleghiamo anche al beauty, all'industria del beauty, del benessere, diciamo, ok? Perché a quanto pare l'uso medio dello smartphone sta superando soglie incredibili, cioè più di 6 ore, dormiamo meno di quanto stiamo lo smartphone ormai come abitudine, e questi ha effetto sulla mente, chiaramente, ma sulle abitudini, ma anche sul corpo. Sì, perché a quanto pare l'uso costante del telefono può, secondo gli scienziati, causare il cosiddetto tech neck, ok? Con rughe orizzontali sul collo, il collo tecnologico, vabbè, avete capito, insomma, sul collo si formano queste rughette, segni sulla pelle, e l'industria del beauty ci sta cavalcando, sta trasformando il fenomeno in un mercato tra creme, dispositivi, trattamenti estetici, e gli influencer chiaramente sono chiamati a chiamare a raccolta i possibili compratori, capito? Quindi, per paura di invecchiare, stiamo anche trattando questa specifica ruga, che potrebbe non esserci, basterebbe passare un po' meno tempo al telefono, ecco. Radio Bella e Monella.

0: Alessandro Mazzotti, Max Pezzali, come nei film. Straordinaria conclusione di questa nostra prima mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, fra pochissimo si gioca.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
14: Tutta da cantare.
13: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
14: Radio Bella e Monella.
13: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
21: Ageo!
20: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico!
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
0: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cos'è? Normale.
1: Non lo sappiamo nemmeno più noi, lo so. Dito nella piaga, fresca, fresca, che fastidio ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme e ad aprire il nostro gioco.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con il cantami la vocale. Il gioco è facilissimo, però io sono gentile, eh? Circa, insomma, e ve lo rispiego. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi farò ascoltare. Però, c'è un però, dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi vocale diventa vocala, scambiando diventa scambanda. Difficilissimo scambanda, ma comunque avete capito. E cantami diventa canta, ma e così via. La canzone di oggi è la seguente, sentite. Voglio...

0: Signori, una canzone straordinaria. Parliamo DJ Matrix, Pappenscar, Visi alla voce. Voglio tornare negli anni 90. Sì, bisogna correre, perché per vincere dovete essere sì i più bravi, certo, a ricantare il ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandare il messaggio vocale al 393 7366 170. Quindi, per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi l'originale, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Una canzone romanticissima per concludere questa nostra ora in solitaria. Olly, Angelina Mango, Giulia, per due come noi. A chiuderla appunto quest'ora. Tra poco arriva Rocky, che salutiamo, e io torno domani dalle 16 sempre qui su Radio Bella e Monella. Vi lascio con lui però adesso, Roby Morillo e i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Morillo per i Belli di Gruppo. L'altro giorno, proprio ieri, anzi abbiamo parlato del 1939, lo faremo ancora anche oggi con una canzone di Raff. Oh, Raff è un Highlander, è un immortale, lui c'è sempre, sempre giovane. Tra l'altro l'ho visto anche quest'anno a Sanremo, sembra un ragazzino nonostante abbia i suoi, dunque, quanto c'ha? 66, 67 anni, per cui si riporta veramente benissimo. Lo riascoltiamo oggi con il suo grande successo che si chiama Ti Pretendo. Poi dal 1990, anno dopo, Lucio Dalla, indimenticato, indimenticabile, con la sua Attenti al Lupo. Se non ricordo male, mi pare che l'avesse scritta a quattro mani insieme a Ron. Buon ascolto, arrivano i Belli di oggi.

0: Fabio Borillo, Los Locos, come tutti i giorni qui con voi nei belli di gruppo su Radio Bella e Monella. Oggi abbiamo ascoltato Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Raff di Ti Pretendo. Buon proseguimento di trasmissione, ci sentiamo domani per i belli. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú. Me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Mi però non vedo se è mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
4: Le 19.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'undicesima tappa da Porcari a Chiavari, va all'ecuadoriano Jonathan Narvaez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il settimo giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed eccoci qua, salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara. Noi partiamo subito con il primo brano della serata, che si chiama Ci vuole una laurea di Coez.

Ma voi immaginatevi chi ci potrà mai essere qui dietro. Oh yes, tutto confermato anche per questa sera. Sarò titolare della formazione ufficiale per la chiusura del palinsesto di Radio Belle Monella. E anche oggi, mercoledì 20 maggio in solitaria, super contento e carico di accompagnarvi dalle 19 alle 21. Due ore insieme, piene di news, fatti curiosi e a volte davvero strani che succedono in giro per il mondo. E poi, come ogni sera, non mancheranno le pillole di Matteo Monti e Italiamo di Antonello Cerri, che arricchiranno il nostro palinsesto con tanta musica italiana tutta da cantare. Certo, perché noi le cantiamo ogni tanto le canzoni, eh. Provate a cantarvi questa qui, che arriva dal 1981. Il brano è di Pino Daniele e si chiama Yes, I Know My Way.

0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.
1: Marrakesh, è finita la pace. E mi viene da dire, è finita la pace? Sì, sì, ma io vi dico solamente andate in pace, anche perché ormai abbiamo terminato anche la diretta per questa sera, ma vi ricordo che ci ripossiamo sentire domani sera dalle 19 alle 21, sempre assieme a Rocky qui su Bella e Monella. Quindi, ciao a tutti!
2: Abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 21:01.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
11: c'è qualcosa.
10: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
18: Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
23: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Radio Bella e Monella.

0: amici, Damiano Menta e Thomas Menegazzi, il nuovo appuntamento qui su Radio Bella Monella, l'abbiamo detto, di Bella Disco, va bene, allora, un sacco di gente, un sacco di artisti, partiamo subito, non c'è tempo, va bene, andiamo, Madame Marrakesh con Volevo Capire.
1: Bella Disco.

Il nuovo di Safe, il nuovo, è nell'album ovviamente Santissimo, che è uscito pochi giorni fa oltretutto, quindi andatelo a sentire, tutto molto bello, e tanti dicono che questa sarà la canzone un po' di punta di quell'album. Sarete anche voi ovviamente al

anche ballare, insomma, in qualche modo. Poi dipende dalle movenze, dipende dalle coreografie che vanno virali, perché l'abbiamo sempre detto, ormai è importante anche quello, quando uno esce con una canzone è importante tanto quanto il brano anche il balletto, perché ormai con tutti i social, TikTok, Instagram, le coreografie, le tendenze, i trend, gli hashtag, tutto serve. Va bene, allora, triplettina musicale, c'è lei, Elettra Lamborghini con Voilà, poi Annalisa con Canzone Estiva, chiude Giovanotti con Oceanica.

0: sempre bello, è sempre bello, non c'è storia, non c'è questione, non può non piacervi. E poi è selezionato dal mio amico Thomas Menegazzi. Ci sono i dei giornalisti, tutti quanti insieme, avete visto, abbiamo fatto la reunion con Maradona, i Pelé.
1: Bella disco.

0: Piccola pausa per noi, tra poco si torna. Un sacco di musica, un sacco di zente e un sacco di divertimento qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella disco!
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicezia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
19: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia. Italia sul 244.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Radio Bella e Monella.

0: arrivato il momento del disco limone. Selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. È momento di prendere i telefonini. Se volete, taggateci nelle vostre stories Instagram. Anche se non vi baciate, non vi preoccupate. Radio Bella e Monella, vi ricondividiamo e facciamo quella cosa dell'amicizia social. Il disco limone di quest'oggi è quello dei gemelli diversi e si intitola Mary.
1: Bella disco, disco limone.

0: Song. In questo caso era l'ultima festa di Cosmo. Noi ci salutiamo e ci sentiamo domenica in replica per Bella Disco, il mercoledì in replica per Bella Disco, sabato prossimo per l'appuntamento in diretta anche con Thomas Menegazzi, per quanto mi riguarda anche tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 anche con la Dallan. Buone cose, buona vita e ciao da Damiana Menta e Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco, Radio Bella.

0: Tutti i giorni qui con voi nei belli di gruppo su Radio Bella e Monella. Oggi abbiamo ascoltato Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Rap di Ti Pretendo. Buon proseguimento di trasmissione, ci sentiamo domani per i belli. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

0: la domenica.
1: Radio Bella e Monella.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Triplo vantaggio con la promo multipli di otti.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: Devo comprare delle Nike nuove, poi mi sono alzato e ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Siri, porta Marco.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Bye. Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Delia al mio paese su Radio Bella Monella apre ufficialmente le 2 ore fino alle 18 anche con Andrea Ferrara.
1: Siamo già un po' stanchi, ma si comincia belli così.
2: Sei stanco?
1: Spruccicolienti, eh sì, un pochino, sì. Guarda, cioè, i muscoli fanno un male, ragazzi.
2: Svegliarsi a mezzogiorno.

0: Ci siamo, signori, cominciamo queste due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise puntuali nella casa di Bella e Monella. Siamo belli carichi, questo sì. Stanchi, anche no, in realtà, però un pochino provato io sì, Oggi mi sono allenato, un po' provato, devo dirlo. Però attenzione, sai che non sono più credibile. Guarda, è vero. Ormai mi sto allenando, lo sai bene.
1: Inizia ad andare.
0: Allora, perdonami, ecco. Posso dire una cosa? Perché adesso è stato bello fare questo personaggio, io sono contentissimo. È 7 anni che faccio questo personaggio, quello che si sveglia tardi perché tu ti svegli presto. Sono poco credibile ormai, capito? E questo è il problema.
2: No, nella vita sei poco credibile.
0: Sì,
2: qualsiasi cosa tu dica sei poco credibile. Quindi.
0: A parte quello, però come sveglia tardi sono poco credibile. Purtroppo per me, perché io adoro svegliarmi tardi.
2: Va bene, assolutamente.
0: Non posso più farlo. Ma signori, è il momento adesso di cominciare, è il momento di cominciare a prepararvi, anzi, per le notizie urca urca che arriveranno fra poco.
2: Esattamente. Nel frattempo, però, c'è la musica Inegrita, Radio Conga.
3: Radio Bella e Monella.

0: voce di Dolce Nera, My Love, qui su Radio Belle Monella. Entriamo così a gamba tesa, a doppia gamba, sulle notizie. Urca urca!
1: Eh sì, parliamo di maturità 2026, qualche piccola goccia di maturità. Le abbiamo anche parlato con il presidente Alberto Stefani quando è venuto qui a salutarci. Ci ha detto, ci ha raccontato dove è stato come viaggio di maturità. Ma attenzione, perché parte il Toto Tracce.
0: Il Toto Tracce, quindi quali saranno le tracce utilizzate nella prima prova degli esami di maturità.
1: Vai. Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello, il nuovo poker di favoriti.
0: Il nuovo, insomma, cioè nel senso, è questo da 40
1: giovani
0: anni,
1: emergenti.
0: Da 150 anni.
1: Sono giovani emergenti.
0: E
1: attenzione che uno dei temi potrebbe essere anche l'intelligenza artificiale, ma il titolo, appunto, l'articolo dice: occhio all'intelligenza artificiale usata anche durante magari l'eventuale esame di maturità.
0: Beh, come potrebbero farlo, perdonami, hanno accesso a internet durante
1: questi giovani d'oggi se ne inventano una più del diavolo.
0: Ma non è vero,
1: ma attenzione, perché parliamo anche già dell'anno prossimo, perché chiudiamo questo titolo con scuole aperte in estate in classe già il 31 di agosto.
0: Finalmente le grigliate in classe, è una cosa
1: non si fanno le grigliate in classe.
0: Il 31 agosto in classe cosa fai esattamente? Perdonami.
1: Inizia a studiare seriamente.
0: A voglia, con 52 gradi all'ombra in Italia è sempre
1: Ma ci sarà l'aria condizionata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con Ossessione su Bella Monella. Andiamo con la seconda notizia. Urca, urca, urca! E parliamo di Julianne Moore.
1: Oh, fantastica Julianne Moore.
0: Mia figlia 23enne mi dice che è circondata dai maschi. Benvenuta nel mio mondo.
1: E che commento è? Scusami, che senso, perdonatemi.
0: Io riporto solo le parole di Julianne Moore.
1: Posso crederci, comunque Julianne Moore è una straordinaria attrice, anche una bellissima donna.
0: Certamente.
1: Oltre ad essere sicuramente interessantissima. La figlia non l'ho in mente.
0: Neanche
1: non so.
0: Io, devo essere sincero.
1: Però insomma, se ha preso anche solo una parte dalla madre, insomma sarà bellissima anche lei. E sarà bravissima anche lei.
0: Diciamo che ci sono delle situazioni dove magari uno si preoccupa quando uno dice sono circondata da uomini. Uno magari ti prende anche un attimo di paura. Invece è perché, essendo anche lei una bellissima ragazza,
1: certo,
0: sicuramente sarà molto corteggiata.
1: Molto corteggiata.
0: Mettiamola in questa maniera.
1: Certo. Però comunque.
0: A me fa ridere che dica benvenuta nel mio mondo, cioè nel senso, bellissima donna.
1: Sì, sì, no, guarda, ti dico, non posso dire le parolacce, sennò direi sti cazzi.
0: No, però, non puoi dire.
1: Perdonami, però
0: Andrea,
1: così,
0: adesso ci sopprimono.
1: No, chiedo scusa al pubblico.
0: Ci soppressano.
1: Ah, bella soppressata.
0: Con un filino di pane. Radio Bella e Monella.

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo con la pesce a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, a chiudere anche le notizie urca urca.
1: Tra poco parliamo insieme a voi perché è uscita una nuova serie televisiva su un personaggio molto amato dalla gente. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedeoliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie mille per questi tre capolavori tutti da cantare: Cesare Cremonini, Kashmir Kashmir,
2: Mina ancora, Mark Ronson remix
1: e Carl Brave con Lieto Fine. Ah, che bella la vita.
0: Bella e Monella.
2: Signori, ve l'avevamo promesso, adesso abbiamo insomma ripreso in mano un argomento, quello delle serie televisive. Perché? Perché Alvise finalmente ne ha vista una, sono contento
1: di
2: vero, questo.
1: Non come è vero, no? Assolutamente. Ma come no? Abbiamo preso sonno.
2: Ma no, ma non si può, ma nemmeno quella in cui...
1: No, sto scherzando. Comunque è ufficialmente uscita la nuova serie su Berlino, che esatto, è stato uno di quei personaggi che è stato conosciuto e tanto apprezzato nella prima serie della Casa di Carta. Okay?
2: Esatto, sì, della Casa di Carta hanno fatto questo spin-off appunto su Berlino, la prima miniserie che era uscita, quella che ormai è due anni credo come miniserie,
1: sì, sì.
2: E adesso è uscita la seconda miniserie, che non è la seconda stagione di Berlino, ma è un'altra miniserie a parte.
1: Esatto, e vabbè, una cosa che mi ha stupito subito, ma mi pareva che fosse venuto anche fuori, è che all'interno della prima puntata c'è anche, allora, inizialmente l'ultima puntata della prima miniserie si era chiusa con una canzone italiana,
2: sì,
1: ok, una canzone patriottica italiana, Bella Ciao, sì, mentre si apre la seconda stagione con una canzone dei Ricchi e Poveri, sarà Perché ti amo, ok?
2: È molto molto vicino al mondo italiano, esatto. Berlino in sé, il personaggio.
1: Esatto, il personaggio di per sé. Detto questo, noi però vorremmo giocare insieme a voi, facciamo finta di essere all'interno della serie La Casa di Carta,
2: la prima,
1: ok? Prendendo il nome della città di dove abitate, come vi chiamereste all'interno della serie?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Hostel con Charlie Fa Surf su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Devo fare una piccola correzione. La canzone che citavo prima, Bella Ciao, era alla fine della. Però uno non può sbagliare.
1: Ho capito, capita.
0: Era alla fine della serie La casa di carta. Sì. Mentre Umberto Tozzi con Ti amo era stata usata nel finale della stagione di Berlino.
1: È legato anche a tutto quello che c'era in quel finale di
0: stagione. Assolutamente.
1: Stiamo parlando proprio di questo, prendendo il nome della vostra città, quella dove abitate, o anche quella dove siete nati, non facciamo discriminazioni. Come vi chiamereste nella casa di carta?
0: Okay. E stanno venendo fuori già adesso, aspettiamo le vostre risposte al 393-7366-170, delle risposte molto carine.
1: Allora, mi piace molto questa, careancemento, si dice. Beh, così, careancemento.
0: Pensa alla radio quando devi fare il colpo, dici chiamami. Ehi, careancemento. Ok, va bene, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che abitano. Ovviamente salutiamo. Noi non è che stiamo scherzando sui nomi dei vostri paesi, no. Così ipotizzando.
1: Non era Caerano?
0: Guarda, io credo che io possa farti anche una bella spaghettata di affaracino.
1: Ciao Radio Bella Manella, ti direi Coni da Conegliano, ok? Ma preferirei la mia città originaria che al femminile, cioè Vicenza.
0: Però capito? Se abiti a Conegliano, ti chiamerei Conegliano.
1: Coni?
0: No, Conegliano. Non è che dobbiamo
1: diminutivo, dai.
0: Americanizzare anche Conegliano, perché sennò.
1: Diminutivo ci stava, perdona.
0: No, non credo. 393-7366-170. Prendi il nome della tua città e diventerà il tuo nome nella casa di carta. Radio Bella.

0: buona domenica a chiudere questa nostra prima ora. Ci prendiamo una pausa piccola, ma piccola sì. Piccola, però dopo torniamo con voi.
1: Esatto, quindi amici, il vostro nome di dove abitate sarà il vostro nome nella casa di carta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.